suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 666 vince. Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90.
2: Non stop, stop.
3: Sono le 3 e 0 minuti.
2: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.

Radio 66 Vintage suona così. Get up, get on up, get up. Suona così. Sei sei vintage. Suona così. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90.
2: Non stop, stop.
3: Sono le 4 e 0 minuti.
4: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. Tramite la nostra app gratuita per qualsiasi dispositivo. Vai nel tuo store e cerca Radio 66 Vintage.

0: resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90. Non stop stop.
2: Sono le 4 e 59 minuti.
3: 66 vintage.
0: 66 vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. In streaming sul nostro sito www.66vintage.it.

0: le 6 e un minuto.
1: 66 Vintage.
2: 66 Vintage.
3: L'oroscopo di Maya.
4: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano in questo primo giorno di questa nuova settimana. Ariete, in amore l'opportunità di una nuova avventura bussa alla porta. Nel lavoro non esitate a proporre soluzioni che fino a poco tempo fa vi sembravano folli. L'accoglienza sarà calda. Toro, gli affari e le relazioni si solidificano grazie a una ritrovata capacità di ascolto e pazienza. Non siate nervosi, anche se i risultati potrebbero sembrare lenti, sono destinati a durare. In amore, camminate insieme. Gemelli, risplenderete nel campo della comunicazione oggi, dove le parole, usate bene, apriranno porte inattese. Mentre alcuni progetti professionali prendono il volo, in amore una conversazione profonda può trasformare il rapporto. Cancro, le vostre capacità sono notate da chi conta e questo potrebbe portare a importanti sviluppi professionali. In amore il vostro carisma magnetico avrà un impatto significativo, portando a nuovi incontri. Leone, è il momento di rifinire progetti e piani con precisione chirurgica. In amore la sincerità e i piccoli gesti fanno la differenza, mentre nel lavoro ogni dettaglio ben curato conduce alla soddisfazione. Vergine, i momenti di tensione si dissolvono quando la reciprocità e l'empatia sono poste in primo piano. In amore provate a trovare il tempo per un piccolo gesto che parli al cuore. Bilancia, vi sentirete oggi potenti nel vostro ambiente e avrete il coraggio di esplorare territori sconosciuti. Questo potrebbe portare tanto a nuove avventure amorose quanto ad impensate opportunità creative. Scorpione, il clima astrale sembra supportare pienamente il vostro spirito avventuroso. Il desiderio di evasione vi spinge verso nuove direzioni e connessioni col mondo esterno. Le sfide lavorative vi permettono di mostrare la vostra unicità. Sagittario, giornata propizia per mettere in campo le vostre idee ambiziose e ottenere risultati tangibili nel lavoro. Le interazioni professionali sono favorevoli e potrebbero aprire nuove strade. In amore la stabilità e la fiducia sono il vostro faro. Capricorno, il vento del cambiamento soffia forte, diffondendo nuove idee e progetti nella vostra vita. In amore la vostra visione non convenzionale affascina chi vi circonda. Acquario, una vena poetica permea le vostre azioni, dando vita ad esperienze di profonda connessione nei rapporti personali. Nel lavoro seguite il flusso e lasciate che la creatività guidi le vostre mosse vincenti. Pesci, le stelle vi sorridono, portando armonia nelle relazioni e nuove opportunità nel lavoro. Approfittate di questa energia positiva per fare un passo in avanti verso i vostri obiettivi. Oggi vi saluto con le parole di Paolo Coelho. Possiamo avere tutti i mezzi di comunicazione del mondo, ma niente, assolutamente niente, sostituisce lo sguardo dell'essere umano. Ciao a tutte e a tutti.
3: A domani con l'oroscopo di Maya.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord peggiora al nord-ovest con piogge sparse in estensione in giornata a Lombardia, ovest Emilia e la sera al Veneto occidentale. Temperature in calo, massime tra 17 e 22 gradi. Al centro nubi in aumento in Toscana, con qualche pioggia in intensificazione in serata. Tempo più soleggiato altrove, temperature stabili, massime tra 20 e 24 gradi. Al sud sole offuscato da velature e stratificazioni alte, più spesse in serata in Campania. Qualche pioggia in Sardegna, temperature stabili o in lieve rialzo, massime tra 20 e 25 gradi.
2: Super Vintage, Super Vintage. Super Vintage, il buongiorno di Radio 66 Vintage.
6: Non è una prova questa, questo è rock and roll.
2: Super Vintage, Super Vintage, il buongiorno di Radio 66 Vintage.
6: Ehi, è un po' prestino per fare casino. Ahi, è scappata.

0: 866 Vintage.
1: Suona così.
0: Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: Super Vintage. Super Vintage. R-E-S-P-C-T. Super Vintage, il buongiorno di Radio 66 Vintage.
1: Ehi, non è una prova questa, questo è rock and roll.
0: Super Vintage, Super Vintage, il buongiorno di Radio 66 Vintage.
1: Ehi, è un po' prestino per fare casino. Ai, è scappata.
0: 66 Vintage. Resta con noi. Sta per iniziare un'altra ora. 70-80-90.
2: Let's go! Sono le 6:57.
0: 66 Vintage. 66 Vintage.
3: Buongiorno dalla redazione. Donald Trump annuncia che gli Stati Uniti avvieranno da oggi l'iniziativa Project Freedom per liberare le navi nello stretto di Hormuz. Si tratta di un gesto umanitario, afferma il presidente americano. Secca la replica da Teheran, qualsiasi interferenza americana nel nuovo regime marittimo dello stretto sarà considerata una violazione del cessate il fuoco, ha commentato Ebrahim Azizi, capo della Commissione per la Sicurezza Nazionale del Parlamento iraniano. Conflitto russo-ucraino. Un drone ha colpito un edificio residenziale a Mosca. Non risultano persone ferite, secondo quanto dichiarato dal sindaco Sergei Sobianin. Fonti ucraine riferiscono che le forze di Kiev avrebbero lanciato un attacco con droni su Mosca, colpendo infrastrutture civili. Alcune foto sembrano mostrare danni al piano superiore di un grattacielo residenziale in città. Resti del drone sono stati rinvenuti sulla strada sottostante. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha segnalato 3 decessi collegati a una possibile epidemia di antivirus, una malattia trasmessa all'uomo dai roditori a bordo di una nave da crociera nell'Oceano Atlantico. I Paesi Bassi guideranno il rimpatrio di 2 membri dell'equipaggio malati a bordo della nave MV Ondius, ancorata a largo delle coste di Capoverde. Al momento le autorità di Capoverde non hanno autorizzato lo sbarco di persone per ricevere assistenza medica. Il calcio, i gol di Thuram e Mkhitaryan al Parma fanno scoppiare di gioia San Siro e cuciono sulle maglie dell'Inter lo scudetto numero 21, con 3 giornate d'anticipo sulla fine del campionato. Notte di festa in Piazza Duomo a Milano. Chivu entra nella storia per aver portato i nerazzurri dal disastro Champions al tricolore al primo anno da allenatore di una big. Mentre l'Inter fa festa e il Napoli è quasi sicuramente secondo, si infiamma la corsa agli altri 2 posti Champions. Cade il Milan sconfitto 2-0 dalla Sassuolo, frena anche la Juventus costretta al pari casalingo da un Verona già retrocesso. Oggi la Roma si gioca l'occasione di accorciare le distanze in casa con la Fiorentina. Formula 1, dopo la terza pole position consecutiva arriva anche la terza vittoria di fila per Kimi Antonelli, che a Miami la spunta alla distanza nel duello con Lando Norris e allunga nella classifica generale sul compagno di squadra George Russell, quarto al capolinea. Sul podio con Antonelli e con Norris sale Oscar Piastri con la seconda McLaren, che infila al penultimo giro Charles Leclerc subito dopo, autore di un testa coda e investigato per aver più volte tagliato il percorso e per unsafe condition, relegandolo in 8ª posizione. 6° Hamilton. Ed è tutto, a più tardi.

0: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Lunedì 4 maggio 2026 è il 124esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6.02 e tramonta alle 20.12. I santi del giorno sono San Ciriaco di Gerusalemme e San Floriano di Lorish. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 4 maggio del 1949 si consuma uno dei drammi sportivi più gravi della storia con la tragedia di Superga. Alle 17.03 di quel giorno l'aereo proveniente da Lisbona che riportava in Italia il Grande Torino, reduce da un'amichevole intera lusitana, si schianta. I morti sul colpo sono 31. In ricordo del tragico evento e del leggendario team Granata, la FIFA dichiarerà il 4 maggio giornata mondiale del gioco del calcio. Nel 1953 lo scrittore statunitense Ernest Hemingway vince il Pulitzer con Il vecchio e il mare, riconoscimento che l'anno seguente lo porterà dritto al Nobel per la letteratura. Nel 1954 a Ribolla, nel comune di Roccastrada, avviene la più grave tragedia mineraria italiana del secondo dopoguerra. Muoiono 43 persone. E nel 2020, dopo 8 settimane di quarantena, a misura di contrasto alla pandemia da Covid-19, in Italia ha inizio la fase 2. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 4 maggio del 2023 il Napoli pareggia in trasferta a Udine 1-1 contro l'Udinese, vincendo così matematicamente per la terza volta il campionato italiano di calcio. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 4 maggio del 1959 vengono annunciati i primi Grammy Award nella storia della musica. Nel 1967 Patti Pravo è prima in classifica con La Bambola e nel 1971 Mina lancia il singolo Amor Mio. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Hosni Mubarak, nato a Kafr El Musila il 4 maggio 1928 e scomparso al Cairo il 25 febbraio 2020. Statista egiziano, è stato il quarto presidente dell'Egitto, ricoprendo questa carica per quasi 30 anni, quando il suo regime è stato spazzato via dalla primavera araba. Ricordiamo anche Audrey Hepburn, nata a Ixelles in Belgio il 4 maggio 1929 e scomparsa a Tolosna il 20 gennaio 1993. Diva tra le più leggendarie di Hollywood, il suo sorriso e l'innata eleganza del portamento, anche adesso che non c'è più, continuano ad affascinare il pubblico di ogni età. Compie oggi 62 anni l'attore e regista pornografico italiano Rocco Siffredi. Ne compie 41 la segretaria del PD Elly Schlein. Spegne 39 candeline Jorge Lorenzo, ex pilota motociclistico spagnolo, vincitore di 5 titoli iridati nel moto mondiale. Buon compleanno anche a Raja Nainggolan. Il calciatore belga compie 38 anni. Ne compie 37 la cantautrice e musicista italiana Serena Brancale. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che chi pesca con l'amo d'oro, qualcosa piglia sempre.
1: '80, '80, '90, 100. 100% vintage. 100 successi immortali.

0: 66 Vintage Spot.
1: All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
2: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
1: Osteria Montellori a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755, anche su WhatsApp.
0: Vita.

0: Ottica Blu, a Empoli, via Pratignone 120, zona Ponzano. Ampio parcheggio.
1: Viltage. Hai una vasca vecchia, scomoda e poco pratica? Leonori 2000 ha la soluzione per te. In soli due giorni il nostro team di esperti smantella la vecchia vasca e installa una moderna e funzionale cabina doccia. Il tutto senza disagi, in modo rapido e con un risultato estetico impeccabile.
2: Ma non è tutto. Vieni a visitare la nostra ampia mostra di 800 metri quadri. Troverai rivestimenti, accessori e soluzioni di design per rendere il tuo bagno un vero gioiello di comfort e stile.
1: Leonori 2000, zona artigianale Baccaiano Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
3: 66 Vintage.

Radio 66 Vintage. Suona così. Suona così. Say, say, say, say, say.

0: 866 Vintage.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord peggiora al nord-ovest con piogge sparse in estensione in giornata Lombardia, ovest Emilia e la sera al Veneto occidentale. Temperature in calo, massime tra 17 e 22 gradi. Al centro nubi in aumento in Toscana, con qualche pioggia in intensificazione in serata. Tempo più soleggiato altrove, temperature stabili, massime tra 20 e 24 gradi. Al sud sole offuscato da velature e stratificazioni alte, più spesse in serata in Campania. Qualche pioggia in Sardegna, temperature stabili o in lieve rialzo, massime tra 20 e 25 gradi.
0: 66 Vintage Spot.
2: Nuovi charms per il mio bracciale e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
3: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di Via Segantini.
2: E shop online sul sito alinomancini.com.
3: Un'emozione che non finisce mai. Vintage. Ti chiedi mai, io da dove vengo? Nessuno può raccontartelo meglio del nostro territorio, perché narra le storie di chi siamo attraverso l'arte, l'archeologia, la memoria, la scienza e i mestieri. Il MUDEV è il sistema museale che ti accompagna alla scoperta di un patrimonio diffuso, di tradizioni, di saperi e di capolavori che parlano del nostro territorio e della sua comunità. MUDEV, Museo Diffuso Empolese Valdelsa. 21 musei, 11 territori. I musei di casa tua ti aspettano. Info su mu-dev.it.
0: Vintage.
4: A maggio fioriscono le occasioni. Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino per tutto maggio hai le esclusive lenti Transitions gratis.
2: Sì, hai capito bene. Con l'acquisto di un occhiale da vista completo di montature e lenti, il trattamento fotocromatico Transitions è gratis, ma solo fino al 31 maggio.
4: Passa a trovarci e fai felici i tuoi occhi e il tuo portafoglio. Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, Viale Centofiori di fronte l'ASL. Aperti anche il lunedì.
0: Vintage.
5: Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare, incoraggiare. Puoi conoscere, donare, sostenere. Pensa, quanti gesti puoi fare ogni giorno con le tue mani. Dai, per la festa della mamma, regala l'azalea della ricerca di AIRCAT che sostiene gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su AIRC.it.
0: 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano in questo primo giorno di questa nuova settimana. Ariete, in amore l'opportunità di una nuova avventura bussa alla porta. Nel lavoro non esitate a proporre soluzioni che fino a poco tempo fa vi sembravano folli. L'accoglienza sarà calda. Toro, gli affari e le relazioni si solidificano grazie a una ritrovata capacità di ascolto e pazienza. Non siate nervosi, anche se i risultati potrebbero sembrare lenti, sono destinati a durare. In amore, camminate insieme. Gemelli, risplenderete nel campo della comunicazione oggi, dove le parole, usate bene, apriranno porte inattese. Mentre alcuni progetti professionali prendono il volo, in amore una conversazione profonda può trasformare il rapporto. Cancro, le vostre capacità sono notate da chi conta e questo potrebbe portare a importanti sviluppi professionali. In amore il vostro carisma magnetico avrà un impatto significativo, portando a nuovi incontri. Leone, è il momento di rifinire progetti e piani con precisione chirurgica. In amore la sincerità e i piccoli gesti fanno la differenza, mentre nel lavoro ogni dettaglio ben curato conduce alla soddisfazione. Vergine, i momenti di tensione si dissolvono quando la reciprocità e l'empatia sono poste in primo piano. In amore provate a trovare il tempo per un piccolo gesto che parli al cuore. Bilancia, vi sentirete oggi potenti nel vostro ambiente e avrete il coraggio di esplorare territori sconosciuti. Questo potrebbe portare tanto a nuove avventure amorose quanto ad impensate opportunità creative. Scorpione, il clima astrale sembra supportare pienamente il vostro spirito avventuroso. Il desiderio di evasione vi spinge verso nuove direzioni e connessioni col mondo esterno. Le sfide lavorative vi permettono di mostrare la vostra unicità. Sagittario, giornata propizia per mettere in campo le vostre idee ambiziose e ottenere risultati tangibili nel lavoro. Le interazioni professionali sono favorevoli e potrebbero aprire nuove strade. In amore la stabilità e la fiducia sono il vostro faro. Capricorno, il vento del cambiamento soffia forte, diffondendo nuove idee e progetti nella vostra vita. In amore la vostra visione non convenzionale affascina chi vi circonda. Acquario, una vena poetica permea le vostre azioni, dando vita ad esperienze di profonda connessione nei rapporti personali. Nel lavoro seguite il flusso e lasciate che la creatività guidi le vostre mosse vincenti. Pesci, le stelle vi sorridono, portando armonia nelle relazioni e nuove opportunità nel lavoro. Approfittate di questa energia positiva per fare un passo in avanti verso i vostri obiettivi. Oggi vi saluto con le parole di Paolo Coelho. Possiamo avere tutti i mezzi di comunicazione del mondo, ma niente, assolutamente niente, sostituisce lo sguardo dell'essere umano. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: 66 Vintage Spot.
3: Riccardo, ma questo non è russare, è un terremoto!
4: Io dormo benissimo!
3: Ma alla promo del mese ci abbiamo pensato?
4: Certo! Col sistema letto Riccardo Corredi basta russare! La rete matrimoniale è a solo un euro!
3: Con l'acquisto di un materasso matrimoniale Linea Medical!
4: E poi ci sono offerte uniche sui fine serie per cambioline a materassi! Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare!
5: Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
6: Vintage. Ehi, hai un'auto ibrida o elettrica? Allora ascolta bene. L'autofficina Frare di Empoli è certificata Bosch per la manutenzione e la riparazione di veicoli ibridi ed elettrici.
7: Ma non solo. Da Frare trovi assistenza completa per ogni veicolo con tecnici qualificati Bosch, Elettrauto, Diesel Specialist e la professionalità di sempre.
6: Viaggia sereno. Al resto ci pensiamo noi. Autofficina Bosch Frare, a Empoli in via Livornese 206. Scopri di più su frare.it.
8: Vintage.
6: Ti chiedi mai, io da dove vengo? Nessuno può raccontartelo meglio del nostro territorio, perché narra le storie di chi siamo attraverso l'arte, l'archeologia, la memoria, la scienza e i mestieri. Il MUDEV è il sistema museale che ti accompagna alla scoperta di un patrimonio diffuso, di tradizioni, di saperi e di capolavori che parlano del nostro territorio e della sua comunità. MUDEV, Museo Diffuso Empolese Valdelsa. 21 musei, 11 territori. I musei di casa tua ti aspettano. Info su mu-dev.it.
8: Vintage.
9: Qualità.
8: Esperienza.
9: Professionalità.
8: Un'offerta sempre attenta alle nuove esigenze, all'innovazione tecnologica, all'evoluzione delle mode.
9: Un'accurata selezione delle migliori marche. Ray-Ban Meta, Out Off, David Beckham, Swarovski e tante altre.
8: Ottica Blu è il più ampio assortimento di occhiali da sole e da vista per uomo, donna e bambini. Scopri l'alta professionalità nella misurazione della vista e nella corretta applicazione delle lenti a contatto.
9: Ottica Blu è anche servizio rapido di cambio lenti.
8: Ottica Blu, un occhio di riguardo per i vostri occhi. A Empoli, via Pratignone 120, zona Pontano. Ampio parcheggio.
0: 66 Vintage.

0: 666 Vince. Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90.
2: Non stop.
3: Sono le 7:58.
2: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Apriamo con gli esteri. Donald Trump annuncia che gli Stati Uniti avvieranno da oggi l'iniziativa Project Freedom per liberare le navi nello stretto di Hormuz. Si tratta di un gesto umanitario, afferma il presidente americano. Secca la replica da Teheran. Qualsiasi interferenza americana nel nuovo regime marittimo dello stretto sarà considerata una violazione della cessata il fuoco, ha commentato Ebrahim Azizi, capo della Commissione per la Sicurezza Nazionale del Parlamento iraniano. Sulla fronte delle trattative per la tregua, Trump boccia la proposta iraniana in 14 punti, ma il dialogo continua, assicura Witkoff.
4: E migliaia di voli, secondo il Financial Times, sono stati cancellati e diversi collegamenti sono stati operati con aerei più piccoli o più efficienti nei consumi per preservare carburante in vista di possibili interruzioni delle forniture. Dall'inizio della guerra in Iran, a fine febbraio, il costo del carburante per aerei è raddoppiato, costringendo le compagnie ad aumentare i prezzi dei biglietti. Il problema colpisce soprattutto l'Asia, più dipendente dai flussi attraverso lo stretto di Hormuz, quasi paralizzato dalla minaccia di attacchi iraniani e del blocco navale statunitense.
5: Almeno 10 persone in ospedale dopo una sparatoria nello stato americano dell'Oklahoma. Le persone ferite sono in condizioni di gravità diverse. Gli spari ad una festa tra giovani al lago Arcade nella città di Edmond, una ventina di chilometri a nord della capitale Oklahoma City. Il lago è una località popolare per picnic, campeggio, pesca e sport acquatici.
4: In Italia una valanga si è staccata improvvisamente dalle pendici del Gran Sasso, distruggendo il rifugio del monte. La fortuna e una buona dose di precauzione, con il divieto di avvicinamento emanato dal sindaco, hanno evitato l'ennesima tragedia in montagna. Se ci fossero stati degli ospiti, oggi parleremmo di un rigopiano bis, ha commentato il sindaco di Fano Adriano, Luigi Servi. Il riferimento è al disastro che si è consumato sul versante pescarese dello stesso Gran Sasso il 18 gennaio 2017, quando una massa nevosa ha investito un hotel pieno di clienti, uccidendo 29 persone.
5: Lezioni scolastiche a rischio nei prossimi giorni. Mercoledì 6 e giovedì 7 maggio varie sigle sindacali hanno indetto uno sciopero per protestare, ad esempio, contro le prove INVALSI e contro la riforma degli istituti tecnici. Sono chiamati ad astenersi dal lavoro sia gli insegnanti che il personale ATA e le fasce dirigenziali. Previste varie manifestazioni, come quella del 6 maggio alle 10 davanti al Ministero dell'Istruzione.
4: Lo sport, il calcio, i gol di Thuram e Mkhitaryan al Parma fanno scoppiare di gioia San Siro e cuciono sulle maglie dell'Inter lo scudetto numero 21 con 3 giornate d'anticipo sulla fine del campionato. E mentre l'Inter fa festa e il Napoli è quasi sicuramente secondo, si infiamma la corsa agli altri due posti Champions. Cade il Milan, sconfitto 2-0 dal Sassuolo, Juve costretta al pari casalingo da un Verona già retrocesso. Oggi la Roma si gioca l'occasione di accorciare le distanze in casa con la Fiorentina. Per la Formula 1 a Miami, terza vittoria di fila per Kimi Antonelli davanti a Norris e Piastri. Infine il tennis, Sinner da leggenda in finale a Madrid travolge Zverev per 6-1-6-2 in meno di un'ora e vince il quinto Masters 1000 di fila, un'impresa mai riuscita a nessuno.
5: Ed è tutto, a più tardi.

0: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Lunedì 4 maggio 2026 è il 124esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6.02 e tramonta alle 20.12. I santi del giorno sono San Ciriaco di Gerusalemme e San Floriano di Loris. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 4 maggio del 1949 si consuma uno dei drammi sportivi più gravi della storia con la tragedia di Superga. Alle 17.03 di quel giorno l'aereo proveniente da Lisbona che riportava in Italia il grande Torino, reduce da un'amichevole in terra lusitana, si schianta. I morti sul colpo sono 31. In ricordo del tragico evento e del leggendario team Granata, la FIFA dichiarerà il 4 maggio giornata mondiale del gioco del calcio. Nel 1953 lo scrittore statunitense Ernest Hemingway vince il Pulitzer con Il vecchio e il mare, riconoscimento che l'anno seguente lo porterà dritto al Nobel per la letteratura. Nel 1954 a Ribolla, nel comune di Roccastrada, avviene la più grave tragedia mineraria italiana del secondo dopoguerra. Muoiono 43 persone. E nel 2020, dopo 8 settimane di quarantena, a misura di contrasto alla pandemia da Covid-19, in Italia ha inizio la fase 2. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 4 maggio del 2023 il Napoli pareggia in trasferta a Udine 1-1 contro l'Udinese, vincendo così matematicamente per la terza volta il campionato italiano di calcio. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 4 maggio del 1959 vengono annunciati i primi Grammy Award nella storia della musica. Nel 1967 Patti Pravo è prima in classifica con La Bambola e nel 1971 Mina lancia il singolo Amor Mio. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Hosni Mubarak, nato a Kafr El Musila il 4 maggio 1928 e scomparso al Cairo il 25 febbraio 2020. Statista egiziano, è stato il quarto presidente dell'Egitto, ricoprendo questa carica per quasi 30 anni, quando il suo regime è stato spazzato via dalla primavera araba. Ricordiamo anche Audrey Hepburn, nata a Ixelles in Belgio il 4 maggio 1929 e scomparsa a Tolosna il 20 gennaio 1993. Diva tra le più leggendarie di Hollywood, il suo sorriso e l'innata eleganza del portamento, anche adesso che non c'è più, continuano ad affascinare il pubblico di ogni età. Compie oggi 62 anni l'attore e regista pornografico italiano Rocco Siffredi. Ne compie 41 la segretaria del PD Elly Schlein. Spegne 39 candeline Jorge Lorenzo, ex pilota motociclistico spagnolo, vincitore di 5 titoli iridati nel moto mondiale. Buon compleanno anche a Raja Nainggolan. Il calciatore belga compie 38 anni. Ne compie 37 la cantautrice e musicista italiana Serena Brancale. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che chi pesca con l'amo d'oro, qualcosa piglia sempre.
1: '80, '90, 100. 100% vintage. 100 successi immortali.

0: 66 Vintage Spot.
1: Ti chiedi mai, io da dove vengo? Nessuno può raccontartelo meglio del nostro territorio, perché narra le storie di chi siamo attraverso l'arte, l'archeologia, la memoria, la scienza e i mestieri. Il MUDEV è il sistema museale che ti accompagna alla scoperta di un patrimonio diffuso, di tradizioni, di saperi e di capolavori che parlano del nostro territorio e della sua comunità. MUDEV, Museo Diffuso Empolese Valdelsa. 21 musei, 11 territori. I musei di casa tua ti aspettano. Info su mu-dev.it.
0: Vintage.
1: Ehi, hai un'auto ibrida o elettrica? Allora ascolta bene. L'autofficina Frare di Empoli è certificata Bosch per la manutenzione e la riparazione di veicoli ibridi ed elettrici.
2: Ma non solo. Da Frare trovi assistenza completa per ogni veicolo con tecnici qualificati Bosch, Elettrauto, Diesel Specialist e la professionalità di sempre.
1: Viaggia sereno. Al resto ci pensiamo noi. Autofficina Bosch Frare, a Empoli in via Livornese 206. Scopri di più su frare.it.
0: Vintage.
3: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions.
4: Telefona allo 011 22 71 085. Ripeto, 011 22 71 085.
0: 66 Vintage.

0: 866 Vintage.
1: Bentrovati, buon lunedì 4 maggio con il GR delle buone notizie. Seguire una dieta sana può far guadagnare anni di vita, e quanto emerge da uno studio pubblicato su Science Advances, che ha analizzato oltre 100.000 persone della UK Biobank per più di 10 anni. I ricercatori hanno confrontato 5 modelli alimentari sani. I risultati indicano che un 45enne può aumentare la propria prospettiva di vita da circa 2 a oltre 4 anni a seconda del regime seguito. Secondo gli autori, l'effetto positivo dell'alimentazione sana si manifesta indipendentemente dalla predisposizione genetica alla longevità, confermando che la qualità della dieta è un fattore chiave per vivere più a lungo. Una proposta di legge bipartisan per vietare la macellazione degli equini è stata incardinata in Commissione Ambiente al Senato. Il testo punta a riconoscere a cavalli, poni, muli, asini e bardotti lo status di animali di affezione, introducendo la dicitura non DPA, ovvero non destinato alla produzione alimentare, vietandone così l'allevamento per la macellazione. Le pene previste sono severe, vanno dalla reclusione da 3 mesi a 3 anni a multe da 30.000 a 100.000 euro, aumentate di un terzo se le carni vengono immesse sul mercato. 29 opere di Michelangelo Buonarroti, finora poco note o di autenticità incerta, sono ora state ricollegate all'artista rinascimentale. È risultato del lavoro della ricercatrice indipendente romana Valentina Salerno, che nello studio Michelangelo Gli ultimi giorni ha ricostruito l'ultimo periodo di vita di Buonarroti, confrontando decine e decine di documenti provenienti da diversi archivi italiani e stranieri, per arrivare a scoprire che Michelangelo non avrebbe distrutto le centinaia di bozzetti, disegni, sculture e disegni che aveva nella sua casa romana, come a lungo si è creduto. La città greca di Kalamata, un nuovo e importante punto di riferimento, un gigantesco murale che ritrae la cantante lirica Maria Callas, votato come miglior al mondo dai sostenitori di Street Art Cities. L'opera del 2025 sia un omaggio alla soprana statunitense naturalizzata italiana ma con origini greche, sia alla città come sua rappresentazione allegorica. L'artista è Cleomenis Kostopoulos. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Diciamo dall'autostrada in A1, 2 km di coda per veicolo fermo in avaria 3 in Città Reggello e Firenze Sud verso Nord. In A11 permangono code a tratti verso Firenze tra Pistoia e Bivio con l'A1 e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. E arriviamo alla Fipili, rallentamenti verso il capoluogo tra Ginestra e Firenze Scandicci. Inoltre coda in uscita a Santa Croce provenendo da Firenze, rallentamenti tra Firenze Scandicci e Scandicci in direzione mare, rallentamenti tra Cascina e Pisa Nord-Est in direzione Pisa. E prima di salutarci, per il traffico urbano di Firenze, tra i lavori al via in settimana con provvedimenti di mobilità segnaliamo quelli di asfaltatura notturna in via Pistoiesi e rifacimento del lastrico in via del Ronco. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: 66 Vintage Spot.
4: Il sale è un rimedio antico e prezioso che riduce tutti gli stati infiammatori dell'apparato respiratorio e permette di respirare in libertà, migliorando così il benessere fisico e la qualità del sonno.
5: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, grotta di sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook Aerosal Empoli.
0: Vintage.
6: Auto da rottamare? Con Autodemolizioni Leporatti, problema risolto. Puoi farlo in modo veramente rapido e conveniente. Basta chiamare lo 0573 81 952.
7: Autodemolizioni Leporatti è centro demolizioni autorizzato per auto, moto, camper, rimorchi, macchinari industriali, con gestione pratica e cancellazione al PRA.
6: Su richiesta, recupero veicoli direttamente a casa tua. Autodemolizioni Leporatti, via Ceppeto 30, Lamporecchio. Per informazioni e preventivi, 0573 81 952. autodemolizionileporatti.com.
7: Vi ricordiamo che entro il 26 maggio potete rottamare la vostra auto con il bollo scaduto ad aprile senza doverlo ripagare.
0: Vintage.
8: Manutenzione del cambio automatico? Con GMF la tua auto è in buone mani. Da GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, offrono un servizio professionale di manutenzione cambio automatico, studiato per garantire sicurezza e affidabilità, maggiore durata della meccanica, massime prestazioni e risparmio.
9: Da GMF utilizzano solo ricambi e oli certificati, strumenti all'avanguardia e personale specializzato. Prenota subito la manutenzione del tuo cambio automatico e riscopri il piacere di guidare.
8: GMF Autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
0: 66 Vintage.

60, 70, 80, 90. Vintage Parade. Dagli anni 60 agli anni 90, le canzoni che hanno dominato la hit parade in Italia. Il lunedì alle 10:10, il giovedì alle 18:10, il sabato alle 14:10, su 66 Vintage.

0: 866 Vintage.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord peggiora al nord-ovest con piogge sparse in estensione in giornata Lombardia, ovest Emilia e la sera al Veneto occidentale. Temperature in calo, massime tra 17 e 22 gradi. Al centro nubi in aumento in Toscana, con qualche pioggia in intensificazione in serata. Tempo più soleggiato altrove, temperature stabili, massime tra 20 e 24 gradi. Al sud sole offuscato da velature e stratificazioni alte, più spesse in serata in Campania. Qualche pioggia in Sardegna, temperature stabili o in lieve rialzo, massime tra 20 e 25 gradi.
0: 66 Vintage Spot.
2: Bellissima,
3: ricchissima,
4: Empolissima!
2: Domenica 10 maggio dalle 8 alle 20 ritorna Empolissima!
3: Il grande mercato per le strade del centro vi aspetta per l'intera giornata con 85 banchi selezionati e negozi aperti.
2: Empolissima, bellissima, ricchissima. Domenica 10 maggio dalle 8 alle 20.
3: Organizzazione ANVA Confesercenti.
0: Vintage.
5: Sai qual è la cosa che non torna mai indietro? Il tempo. Io lo perdo sempre in scartoffie. Rinnovare la patente, il passaggio di proprietà dell'auto, sempre burocrazie e code infinite.
6: Non più, perché all'ACI di Empoli rinnovi la patente in pochi minuti e i passaggi di proprietà sono immediati, tutto senza attese.
5: Quindi il tempo lo recupero davvero?
6: Esatto, prenota su aciempoli.it. Vieni, fai e torni a vivere quello che conta. ACI Empoli, il tempo è tuo. Le pratiche le facciamo noi. A Empoli, via 11 febbraio 26A.
0: Vintage.
7: Hai un'auto con fermo amministrativo? Non puoi venderla? Non puoi circolare? Ma puoi rottamarla! Chiama Autodemolizioni Leporatti allo 0573 81 952. Veniamo a prendere la tua auto dove vuoi tu. Semplice, veloce e sicuro. Autodemolizioni Leporatti, il modo smart di dire addio alla tua vecchia auto. 0573 81 952. 66

0: 666 Vita.
1: Resta con noi.
0: Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90.
2: Non stop, no, no.
3: Sono le 8 e 58 minuti.
4: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: Guerra nel Golfo. Trump annuncia che gli Stati Uniti avvieranno da oggi l'iniziativa Project Freedom per liberare le navi nello stretto di Hormuz. Si tratta di un gesto umanitario, afferma il presidente americano. Secca la replica da Teheran. Qualsiasi interferenza americana nel nuovo regime marittimo dello stretto sarà considerata una violazione della cessata il fuoco. Intanto il ministero degli esteri israeliano ha negato categoricamente le sevizie denunciate dai legali di Saif Abu Keshek e Tiago Avila, i due attivisti della flottiglia condotti in carcere in Israele dopo essere stati arrestati in acque internazionali non lontano dall'isola di Creta.
5: Conflitto russo-ucraino, un drone ha colpito un edificio residenziale a Mosca. Non risultano persone ferite, secondo quanto dichiarato dal sindaco Sergei Sobyanin. Intanto Kiev è pronto a un nuovo round di negoziati in formato trilaterale e chiede un rafforzamento del sostegno militare e della pressione sulla Russia.
6: La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, arrivando alla summit della comunità politica europea che si svolge a Yerevan, ha ribadito la necessità di una forza europea. Abbiamo bisogno di maggiore indipendenza, difesa e sicurezza. Dobbiamo aumentare le nostre capacità militari per essere in grado di difenderci e proteggerci. L'Europa è una grande ed ampia famiglia, ha aggiunto. Siamo legati dagli stessi interessi e affrontiamo le stesse sfide. Per l'Italia al vertice partecipa la Premier Meloni.
5: L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha segnalato 3 decessi collegati a una possibile epidemia di hantavirus, una malattia trasmessa all'uomo dai roditori a bordo di una nave da crociera nell'Oceano Atlantico. I Paesi Bassi guideranno il rimpatrio di 2 membri dell'equipaggio malati, visto che le autorità di Capo Verde non hanno autorizzato lo sbarco di persone per ricevere assistenza medica.
6: Dal 1 maggio non si hanno più notizie di un giovane batterista padovano, Davide Lucchelli, 24 anni, che era in trasferta all'estero con il suo gruppo Oggetto Sconosciuto. L'ultimo avvistamento è avvenuto in un parcheggio della città. La band in queste ore ha condiviso un appello sui social per diffondere la notizia della scomparsa e agevolare le ricerche, così come eventuali avvistamenti.
5: Il calcio è grande festa. Inter batte il Parma e vince lo scudetto con 3 turni di anticipo. È il 21esimo della storia nerazzurra. La squadra di Kivu inizia bene, gioca e crea. A sbloccare la partita è Thuram su assist di Zielinski nel recupero del primo tempo. Nella ripresa bis di Mkhitaryan su assist di Lautaro. Finisce 2-0 e l'Inter vola più 12 sul Napoli secondo. Si infiamma la corsa agli altri 2 posti Champions. Cade il Milan, sconfitto 2-0 dal Sassuolo. Juve è costretta al pari casalingo da un Verona già retrocesso. Oggi la Roma si gioca l'occasione di accorciare le distanze in casa con la Fiorentina.
6: Ed è tutto, a più tardi.
0: 80, 90, 100. 100% vintage. 100 successi immortali.

0: Salsa e Vintage Spot.
1: Riccardo, ma questo non è russare, è un terremoto.
2: Io dormo benissimo.
1: Ma alla promo del mese ci abbiamo pensato?
2: Certo, col sistema letto Riccardo Corredi basta russare. La rete matrimoniale è a solo un euro.
1: Con l'acquisto di un materasso matrimoniale Linea Medical.
2: E poi ci sono offerte uniche sui fine serie per cambio linea materassi. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare.
0: Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
3: Vintage. Monta in sella.
4: Sali a bordo.
3: Qualunque sia il tuo mezzo, con Mazzi e Taddei sarà sempre efficiente e sicuro.
4: L'officina Mazzi e Taddei è specializzata nella revisione e riparazione di microcar, scooter, moto e motocarri.
3: Da noi trovi personale esperto, ricambi sempre originali e un comodo servizio di ritiro del mezzo in giornata, anche a domicilio.
4: Officina Mazzi e Taddei, autorizzata a Piaggio Service, Aprilia, Châtenay, Liger, Aixam. A Empoli, zona Santa Maria, in via della Repubblica 5860.
5: Adesso trovi in esposizione i nuovi scooter Piaggio e Aprilia.
3: Per info 0571 94 50 34.
5: In questo periodo devono essere revisionati i ciclomotori e i motocarri entrati in circolazione nel 2022 e quelli revisionati nel 2024.
3: Vintage. Agricola festeggia la 20ª edizione. A Castel Fiorentino, nella zona sportiva di Viale Roosevelt, manifestazione sull'agricoltura e prodotti tipici agroalimentari.
6: Domenica 10 maggio, un'intera giornata da vivere all'aria aperta, con tante cose da vedere, fare, acquistare e assaggiare prodotti agroalimentari. Piante e fiori, macchine agricole, la fattoria degli animali, rievocazione di lavori di campagna, laboratori artigianali per grandi e piccini, spettacoli musicali, passeggiata alla scoperta delle erbe spontanee e commestibili, il pranzo contadino.
3: Un programma ricchissimo di iniziative. Agricola, domenica 10 maggio dalle 9 alle 20 a Castel Fiorentino, nella zona sportiva di Viale Roosevelt. L'ingresso è gratuito.
6: La manifestazione è promossa dall'Associazione Agricoltori e dal Comune di Castel Fiorentino. L'organizzazione è di Exponent.
3: Vintage. All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
7: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
3: Osteria Montellori a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755, anche su WhatsApp.
0: 66 Vintage.

0: Radio 66 Vintage suona così. Backstreet's back, alright. Suona così. 66 Vintage. Suona così.
1: Suona così.
0: Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada N1, sale a 6 km la coda per veicolo fermo in avaria tra Valdarno e Firenze Sud, verso nord ci troviamo al chilometro 312. In A11 rallentamenti per traffico tra Prato Ovest e il bivio con la 1 verso Firenze. E arriviamo alla Fipili, verso il capoluogo troviamo rallentamenti tra Ginestra e Firenze Scandicci, in carreggiata opposta coda in uscita a Santa Croce. Segnaliamo inoltre controllo della velocità tra Ponte d'Era Ovest e bivio SDC Fipili della nazione Pisa per chi viaggia in direzione mare. Prima di salutarci, per il traffico urbano di Firenze segnaliamo chiusura in via del Pino per scavo urgente con blocco temporaneo della circolazione. Muoversi in Toscana Info, servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
1: 66 Vintage Spot.
3: Bellissima,
4: ricchissima,
3: Empolissima! Domenica 10 maggio dalle 8 alle 20 ritorna Empolissima!
4: Il grande mercato per le strade del centro vi aspetta per l'intera giornata con 85 banchi selezionati e negozi aperti.
3: Empolissima, bellissima, ricchissima! Domenica 10 maggio dalle 8 alle 20.
4: Organizzazione ANVA Confesercenti.
1: Vintage. Monta in sella.
3: Sali a bordo.
1: Qualunque sia il tuo mezzo, con Mazzi e Taddei sarà sempre efficiente e sicuro.
3: L'officina Mazzi e Taddei è specializzata nella revisione e riparazione di microcar, scooter, moto e motocarri.
1: Da noi trovi personale esperto, ricambi sempre originali e un comodo servizio di ritiro del mezzo in giornata, anche a domicilio.
3: Officina Mazzi e Taddei, autorizzata a Piaggio Service, Aprilia, Châtenay, Ligère, Aixam. A Empoli, zona Santa Maria, in via della Repubblica 5860. Adesso trovi in esposizione i nuovi scooter Piaggio e Aprilia.
1: Per info 0571 94 50 34.
3: In questo periodo devono essere revisionati i ciclomotori e i motocarri entrati in circolazione nel 2022 e quelli revisionati nel 2024.
1: Vintage.
5: Uffici appena terminati da sistemare?
6: Negozio da inaugurare?
5: Casa ultimata da ripulire?
6: Fermi tutti! Qui ci vuole Cerofolini, la grande azienda di pulizie che da anni fornisce un servizio professionale, veloce e conveniente.
5: Per l'azienda, negozio o casa appena finiti, Cerofolini organizza il primo grande intervento di pulizia a servizio completo. Vetri, pavimenti, scale e perfino il giardino.
6: Cerofolini installa e fornisce tutti gli accessori per il bagno, compreso la carta e il sapone. E se vuoi un tappeto personalizzato con il tuo marchio, niente problemi. I migliori tappeti 3M ce li abbiamo noi.
5: Cerofolini, assistenza completa con abbonamenti. Via Giambattista Vico 49, zona Carraia, Empoli. Informazioni allo 0571 96 00 49.
1: 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. Tramite la nostra app gratuita per qualsiasi dispositivo. Vai nel tuo store e cerca Radio 66 Vintage.

0: 366 Vintage.
1: Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.
2: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
3: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
4: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
2: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
6: Troverò io la marmotta.
2: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
7: Il re è tornato. Senti ogni nota.
8: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
7: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
1: Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.
0: 66 Vintage, spot.
9: Nuovi charms per il mio bracciale e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
10: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli, nella sede storica di Via Segantini.
9: E shop online sul sito alinomancini.com.
10: Un'emozione che non finisce mai.
0: Vintage.
11: Hai un'auto con fermo amministrativo? Non puoi venderla? Non puoi circolare? Ma puoi rottamarla. Chiama Autodemolizioni Leporatti allo 0573 81 952. Veniamo a prendere la tua auto dove vuoi tu. Semplice, veloce e sicuro. Autodemolizioni Leporatti, il modo smart di dire addio alla tua vecchia auto. 0573 81 952.
0: Vintage.
11: Ti chiedi mai, io da dove vengo? Nessuno può raccontartelo meglio del nostro territorio, perché narra le storie di chi siamo attraverso l'arte, l'archeologia, la memoria, la scienza e i mestieri. Il MUDEV è il sistema museale che ti accompagna alla scoperta di un patrimonio diffuso, di tradizioni, di saperi e di capolavori che parlano del nostro territorio e della sua comunità. MUDEV, Museo Diffuso Empolese Valdelsa. 21 musei, 11 territori. I musei di casa tua ti aspettano. Info su mu-dev.it.
0: 66 Vintage.

0: resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90. Non stop stop.
2: Sono le 9:58.
3: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Apriamo con gli esteri. Le forze armate iraniane hanno affermato che la navigazione nello stretto di Hormuz deve avvenire in coordinamento con le unità militari iraniane. Così Teheran risponde all'annuncio americano dell'avvio della missione aeronavale americana Project Freedom a tutela dei mercantili in transito. Teheran mantiene pienamente e gestisce con forza la sicurezza nello stretto e risponderà duramente a qualsiasi minaccia a qualunque livello e in qualunque parte del paese, ha detto, secondo i media di Stato, un portavoce militare.
4: Si tiene oggi l'ottava riunione della comunità politica europea. L'incontro raduna i leader di tutto il continente a Yerevan in Armenia. Presente anche la premier Giorgia Meloni, che a margine del vertice ha preso parte alla riunione sull'Ucraina con il presidente Volodymyr Zelensky, fanno sapere fonti di Palazzo Chigi. Abbiamo bisogno di maggiore indipendenza, difesa e sicurezza. Dobbiamo aumentare le nostre capacità militari per essere in grado di difenderci e proteggerci, ha dichiarato a margine del summit la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.
5: Un aereo con a bordo il premier spagnolo Pedro Sanchez è stato costretto ad effettuare un atterraggio di emergenza in Turchia. È successo ieri sera 3 maggio a causa di problemi tecnici. Lo ha reso noto il governo di Madrid. Sanchez era in viaggio verso l'Armenia proprio per partecipare alla riunione della comunità politica europea quando si è verificato il guasto.
4: Un giovane è morto travolto da un treno mentre attraversava i binari nella stazione di Sesto San Giovanni alle porte di Milano. È accaduto poco prima delle 23 di ieri, quando il 26enne di origine peruviana, secondo quanto riferito dai vigili del fuoco intervenuti sul posto, avrebbe incautamente attraversato i binari non rendendosi conto dell'arrivo di un treno.
5: Dal 1 maggio non si hanno più notizie di un giovane batterista padovano, Davide Lucchelli, 24 anni, che era in trasferta all'estero con il suo gruppo Oggetto Sconosciuto. L'ultimo avvistamento è avvenuto in un parcheggio della città. La band in queste ore ha condiviso un appello sui social per diffondere la notizia della scomparsa e agevolare le ricerche, così come eventuali avvistamenti.
4: Il calcio è grande festa. Inter batte il Parma e vince lo scudetto con 3 turni di anticipo. È il 21esimo della storia nerazzurra. La squadra di Chivu inizia bene, gioca e crea. A sbloccare la partita è Turam su assist di Zielinski nel recupero del primo tempo. Nella ripresa bis di Mkhitaryan su assist di Lautaro. Finisce 2-0 e l'Inter vola a più 12 sul Napoli secondo. Uno scudetto frutto del lavoro di gruppo, ha commentato capitan Lautaro Martinez. Sentiamolo.
6: Questo scudetto è merito al lavoro duro che abbiamo fatto tutto l'anno. Non era semplice ripartire dopo tutto quello che è successo, come abbiamo finito il mondiale per club, però mister e gruppo ha fatto la differenza.
5: Ed è tutto, a più tardi.

0: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Lunedì 4 maggio 2026 è il 124esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6.02 e tramonta alle 20.12. I santi del giorno sono San Ciriaco di Gerusalemme e San Floriano di Loris. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 4 maggio del 1949 si consuma uno dei drammi sportivi più gravi della storia con la tragedia di Superga. Alle 17.03 di quel giorno l'aereo proveniente da Lisbona che riportava in Italia il grande Torino, reduce da un'amichevole in terra lusitana, si schianta. I morti sul colpo sono 31. In ricordo del tragico evento e del leggendario team Granata, la FIFA dichiarerà il 4 maggio giornata mondiale del gioco del calcio. Nel 1953 lo scrittore statunitense Ernest Hemingway vince il Pulitzer con Il vecchio e il mare, riconoscimento che l'anno seguente lo porterà dritto al Nobel per la letteratura. Nel 1954 a Ribolla, nel comune di Roccastrada, avviene la più grave tragedia mineraria italiana del secondo dopoguerra. Muoiono 43 persone. E nel 2020, dopo 8 settimane di quarantena, a misura di contrasto alla pandemia da Covid-19, in Italia ha inizio la fase 2. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 4 maggio del 2023 il Napoli pareggia in trasferta a Udine 1-1 contro l'Udinese, vincendo così matematicamente per la terza volta il campionato italiano di calcio. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 4 maggio del 1959 vengono annunciati i primi Grammy Award nella storia della musica. Nel 1967 Patti Pravo è prima in classifica con La Bambola. E nel 1971 Mina lancia il singolo Amor Mio. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Hosni Mubarak, nato a Kafr el-Musila il 4 maggio 1928 e scomparso al Cairo il 25 febbraio 2020. Statista egiziano, è stato il quarto presidente dell'Egitto, ricoprendo questa carica per quasi 30 anni, quando il suo regime è stato spazzato via dalla primavera araba. Ricordiamo anche Audrey Hepburn, nata a Ixelles in Belgio il 4 maggio 1929 e scomparsa a Tolosnia il 20 gennaio 1993. Diva tra le più leggendarie di Hollywood, il suo sorriso e l'innata eleganza del portamento, anche adesso che non c'è più, continuano ad affascinare il pubblico di ogni età. Compie oggi 62 anni l'attore e regista pornografico italiano Rocco Siffredi. Ne compie 41 la segretaria del PD Elly Schlein. Spegne 39 candeline Jorge Lorenzo, ex pilota motociclistico spagnolo, vincitore di 5 titoli iridati nel moto mondiale. Buon compleanno anche a Raja Nainggolan. Il calciatore belga compie 38 anni. Ne compie 37 la cantautrice e musicista italiana Serena Brancale. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che chi pesca con l'amo d'oro, qualcosa piglia sempre.
1: Ottanta, novanta, cento. 100% vintage. 100 successi immortali. Successi

0: spot.
1: A maggio fioriscono le occasioni. Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino per tutto maggio hai le esclusive lenti Transitions gratis.
2: Sì, hai capito bene. Con l'acquisto di un occhiale da vista completo di montature e lenti, il trattamento fotocromatico Transitions è gratis, ma solo fino al 31 maggio.
1: Passa a trovarci e fai felici i tuoi occhi e il tuo portafoglio. Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, Viale Centofiori di fronte l'ASL. Aperti anche il lunedì.
3: Vintage. Ehi, hai un'auto ibrida o elettrica? Allora ascolta bene. L'autofficina Frare di Empoli è certificata Bosch per la manutenzione e la riparazione di veicoli ibridi ed elettrici.
4: Ma non solo! Da Frare trovi assistenza completa per ogni veicolo con tecnici qualificati Bosch, Elettrauto, Diesel Specialist e la professionalità di sempre.
3: Viaggia sereno, al resto ci pensiamo noi. Autofficina Bosch Frare, a Empoli in via Livornese 206. Scopri di più su frare.it.
5: Vintage.
6: Riccardo, ma questo non è russare, è un terremoto.
7: Io dormo benissimo.
6: Ma alla promo del mese ci abbiamo pensato?
7: Certo, col sistema letto Riccardo Corredi basta russare. La rete matrimoniale è a solo un euro.
6: Con l'acquisto di un materasso matrimoniale linea medical.
7: E poi ci sono offerte uniche sui fine serie per cambio linea materassi. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare.
8: Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
9: 66 Vintage, 60, 70, 80, 90. Vintage Parade. Dagli anni 60 agli anni 90, le canzoni che hanno dominato la hit parade in Italia.
10: Bentrovati da Irene a un nuovo appuntamento con la Vintage Parade anche questa settimana per andare ad esplorare, come facciamo sempre qua su 66 Vintage, le classifiche italiane che ci hanno regalato quei grandi successi che ovviamente arrivano fino ai giorni nostri, andando a vedere chi c'era proprio in cima alla classifica di vendita italiana in 4 anni differenti e 4 decenni differenti proprio in questa settimana, la seconda di maggio. Si partirà dal 1968 per proseguire poi con il 78, l'88, ovviamente concludere con il 1998 in rigoroso ordine cronologico. Si parte allora dal 1968, dove in prima posizione trovavamo lei, l'intramontabile, e devo dire insomma ancora sul pezzo, Patti Pravo, Usciva la bambola, canzone scritta e realtà da Ruggero Cini, Franco Migliacci e Bruno Zambrini, con l'accompagnamento di Ruggero Cini e Nora Orlandi, che è stato proprio il primo grande successo di Patti Pravo, raggiungendo da subito il numero uno della hit parade italiana. Ovviamente racconta la storia di una donna che chiede rispetto al proprio uomo, che la tratta come se fosse ovviamente una bambola, usandola e sfruttandola a proprio piacimento, facendo un po' il bello e il cattivo tempo della relazione. Insomma, devo dire, un tema anche molto attuale. Noi ce la riascoltiamo in cima alla classifica italiana nel 1968, la bambola.
9: 4 decenni, 4 numeri 1. Vintage Parade 1968.

0: 1968 e questa settimana c'era in prima posizione nella hit parade italiana La Bambola con Patti Pravo, che abbiamo appena ascoltato. Si prosegue dunque andando avanti di 10 anni, e nel 1978 invece in cima alla nostra classifica c'era un brano iconico, così come il film di cui era colonna sonora, ovvero i mitici Bee Gees con Stayin' Alive, che faceva parte proprio della colonna sonora del film La Febbre del Sabato Sera. Stayin' Alive è una canzone che in effetti all'inizio avrebbe dovuto chiamarsi Saturday Night, ma furono proprio i tre fratelli ad impuntarsi perché il titolo venisse cambiato, proprio perché c'erano già troppi brani che contenevano sia nel titolo che nel testo la parola Saturday, e c'era poi già la loro Night Fever, che aveva appunto un titolo troppo simile. E allora a Maurice Gibb venne proprio l'idea di battezzare questo brano Stayin' Alive, che poi è rimasto ovviamente anche nelle nostre orecchie, e noi ce l'andiamo subito a riascoltare dal 1978 nella hit parade italiana.
1: 4 decenni, 4 numeri 1. Vintage Parade 1978.

0: E dopo la disco music dei Bee Gees si prosegue con la musica italiana, perché il 1988 questa settimana in prima posizione c'era il nostro Luca Barbarossa con una canzone molto impegnativa dal titolo L'amore rubato, una canzone che partecipò proprio quell'anno a Sanremo, tra l'altro per lui per la terza volta consecutiva, un brano che voleva affrontare il tema della violenza sessuale, una canzone che ebbe subito grande successo, si classificò al terzo posto e pensate che durante la serata finale il cantautore ricevette in diretta televisiva i complimenti da Franca Rame e Dario Fo, che gli mandarono un telegramma. Un successo poi bissato anche dalla canzone che era incisa sul lato B di questo disco, ovvero Vivo, che divenne poi nota pochi mesi dopo perché la portò anche allo Eurovision Song Contest. Ci ascoltiamo quindi Luca Barbarossa nella hit parade italiana del 1988 con L'amore rubato.
1: 4 decenni, 4 numeri 1. Vintage Parade 1988.

0: Luca Barbarossa con L'amore rubato nella nostra Vintage Parade rispetto all'anno 1988. Siamo quindi giunti alla nostra ultima canzone per questa parade. Si tratta ovviamente del primo posto, quindi che occupava un musicista nella hit parade italiana nel 1998, e in questo caso si tratta di Ricky Martin, e diciamo proprio di una botta di vita con La Copa della Vida, una canzone scritta da lui insieme a Desmond Child e Robbie Rosa, che è stato inserito nell'album Vuelve del 1998, e dopo la grandissima popolarità che ovviamente questo artista raggiunse dopo il suo Un, Dos, Tres, Maria, decisero di inserire questo brano come canzone ufficiale dei mondiali di calcio del 1998, che l'ha quindi reso ancora più famoso. La versione inglese poi è stata pubblicata invece nel 1999 proprio per l'album che prendeva il nome dell'artista, Ricky Martin. E allora noi ce l'ascoltiamo dal 98, La Copa della Vida, nella nostra Vintage Parade.
1: 4 decenni, 4 numeri 1. Vintage Parade 1998.

0: Ed ecco che con la Coppa della Vida di Ricky Martin siamo arrivati alla fine della nostra Vintage Parade di questa settimana, che ci ha portato indietro dal 68 fino al 98, come sempre, per incontrare quattro grandi successi, quattro hit parade italiane che vedevano proprio in prima posizione queste canzoni questa settimana in quattro differenti decenni. Vi aspettiamo la prossima settimana per scoprire altre hit parade nella nostra Vintage Parade. Ciao a tutti da Irene Rossi.
1: 60, 70, 80, 90. Quattro decenni, quattro numeri uno. Vintage Parade. 66 Vintage.
2: Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada A1, in calo a 5 km la coda per traffico in congestione tra Valdarno e Firenze Sud in direzione nord. In A11 coda per viabilità esterna che non riceve in uscita a Montecatini Terme provenendo da Firenze. Arriviamo alla Fipili, dove permangono code a tratti verso il capoluogo tra la Strassigna e Firenze Scandicci. Segnaliamo inoltre la presenza di personale su strada tra Empoli Est ed Empoli in carreggiata opposta. Prima di salutarci, per la cantieristica sulla SR 222 Chiantigiana, per lavori di ripristino della pavimentazione stradale senso unico alternato tra il chilometro 7,3 e il chilometro 8,5 nel comune di Impruneta e Bagno a Ripoli. Provvedimento in vigore fino all'8 maggio. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
1: 66 Vintage Spot.
4: Sai qual è la cosa che non torna mai indietro? Il tempo. Io lo perdo sempre in scartoffie, rinnovare la patente, il passaggio di proprietà dell'auto, sempre burocrazia e code infinite.
5: Non più, perché all'ACI di Empoli rinnovi la patente in pochi minuti e i passaggi di proprietà sono immediati, tutto senza attese.
4: Quindi il tempo lo recupero davvero?
5: Esatto, prenota su aciempoli.it. Vieni, fai e torni a vivere quello che conta. ACI Empoli, il tempo è tuo, le pratiche le facciamo noi. A Empoli, via 11 febbraio 26A.
1: Vintage.
6: A maggio fioriscono le occasioni. Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, per tutto maggio hai le esclusive lenti Transitions gratis.
5: Sì, hai capito bene. Con l'acquisto di un occhiale da vista completo di montature e lenti, il trattamento fotocromatico Transitions è gratis, ma solo fino al 31 maggio.
6: Passa a trovarci e fai felici i tuoi occhi e il tuo portafoglio. Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, Viale Centofiori di fronte l'ASL. Aperti anche il lunedì.
1: Vintage.
7: Manutenzione del cambio automatico? Con GMF la tua auto è in buone mani.
8: Da GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, offrono un servizio professionale di manutenzione cambio automatico studiato per garantire sicurezza e affidabilità, maggiore durata della meccanica, massime prestazioni e risparmio.
7: Da GMF utilizzano solo ricambi e oli certificati, strumenti all'avanguardia e personale specializzato. Prenota subito la manutenzione del tuo cambio automatico e riscopri il piacere di guidare.
8: GMF Autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
1: 66 Vintage.

0: questo è rock and roll.
1: Super Vintage, Super Vintage, il buongiorno di Radio 66 Vintage.
0: Ehi, è un po' prestino per fare casino. Ahi, è scappata.
1: Tutti i giorni alle 6.

0: spot.
1: Bellissima,
2: ricchissima,
3: Empolissima!
4: Domenica 10 maggio dalle 8 alle 20 ritorna Empolissima!
5: Il grande mercato per le strade del centro vi aspetta per l'intera giornata con 85 banchi selezionati e negozi aperti.
4: Empolissima, bellissima, ricchissima! Domenica 10 maggio dalle 8 alle 20.
5: Organizzazione ANVA Confesercenti.
6: Vintage.
4: Lo sapevi che la Grotta di Sale previene i mali stagionali e aiuta chi soffre di asma o bronchiti ricorrenti? Uccide i batteri e aiuta a sciogliere il muco in eccesso in modo semplice, naturale e sicuro.
7: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, Grotta di Sale, a Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook Aerosal Empoli.
6: Vintage.
8: Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare, incoraggiare. Puoi conoscere, donare, sostenere. Pensa, quanti gesti puoi fare ogni giorno con le tue mani. Dai, per la festa della mamma, regala la Zalea della ricerca di AIRC, che sostiene gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su AIRC.it.
9: 66 Vintage.

0: le 10 e 59 minuti.
1: 66 Vintage. 66 Vintage.
2: Bentrovati con l'informazione regionale. Nel 21esimo scudetto dell'Inter, conquistato battendo 2-0 il Parma, c'è anche il contributo di Limite sull'Arno, grazie a Mario Cecchi, assistente tecnico originario dell'Empolese. Il titolo nasce dal lavoro di squadra guidato da Christian Chivu e condiviso da giocatori e staff. Cecchi, entrato nel gruppo di Simone Inzaghi nel 2021 dopo l'esperienza nelle giovanili dell'Empoli, si occupa della preparazione atletica e ha costruito nel tempo un rapporto solido con il tecnico. Per Cecchi è il secondo scudetto da interista, dopo quello che è valso alla squadra nerazzurra la seconda stella. Una donna di 24 anni è morta poche ore dopo il parto all'ospedale Torregale di Firenze, mentre il neonato sta bene. La giovane era entrata in sala parto giovedì e dopo la nascita avrebbe avuto una grave emorragia, seguita da un secondo episodio con arresti cardiaci fino al decesso. La procura ha aperto un'inchiesta e disposto l'autopsia per chiarire le cause e verificare eventuali responsabilità. Il compagno ha presentato denuncia per presunto omicidio colposo. Serata di tensione a Cecina, dove un 32enne residente a Livorno è stato arrestato dai carabinieri per lesioni personali, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. L'intervento è scattato sabato sera intorno alle 22:30 al pronto soccorso, dove l'uomo si trovava in forte stato di agitazione, forse legato anche all'abuso di sostanze. L'arrivo dei militari ha reagito con violenza, insultandoli e tentando più volte di aggredirli. Durante la colluttazione, uno dei carabinieri ha riportato una lieve lesione a una mano. La situazione è stata poi riportata sotto controllo e l'uomo è stato arrestato. Si allarga l'inchiesta sull'omicidio di Giacomo Bongiorni, ucciso nella notte fra l'11 e il 12 aprile a Massa. Indagato per rissa anche il cognato Gabriele Tognocchi, rimasto ferito quella notte. Secondo gli inquirenti, l'incontro in piazza con 5 giovani, tra cui 3 minorenni, avrebbe innescato l'aggressione. L'iscrizione è un atto dovuto per chiarire la dinamica e le responsabilità. Acquisiti e analizzati i telefoni degli indagati e della compagna della vittima. Il centro storico di Monte Spertoli si rinnova dopo decenni di attesa con una cerimonia partecipata da istituzioni, associazioni e cittadini. È stata inaugurata ieri mattina la riqualificazione del cuore del capoluogo, finanziata interamente dal comune. Il progetto introduce nuova viabilità e aree pedonali, puntando su una vocazione culturale e turistica. L'intervento si inserisce in un piano più ampio che comprende nuovi servizi e strutture per la comunità. Tra le novità, anche la scultura Lancella. L'inaugurazione è diventata una festa diffusa con il coinvolgimento attivo delle realtà locali. Ed è tutto per l'informazione regionale. Altre notizie e aggiornamenti in tempo reale sono su gonews.it.
1: 80 90 100 100% vintage, 100 successi immortali.

0: Celsa e Vintage Spot.
1: Agricola festeggia la 20ª edizione. A Castel Fiorentino, nella zona sportiva di Viale Roosevelt, manifestazione sull'agricoltura e prodotti tipici agroalimentari.
2: Domenica 10 maggio, un'intera giornata da vivere all'aria aperta, con tante cose da vedere, fare, acquistare e assaggiare prodotti agroalimentari. Piante e fiori, macchine agricole, la fattoria degli animali, rievocazione di lavori di campagna, laboratori artigianali per grandi e piccini, spettacoli musicali, passeggiata alla scoperta delle erbe spontanee e commestibili, il pranzo contadino.
1: Un programma ricchissimo di iniziative. Agricola, domenica 10 maggio dalle 9 alle 20 a Castel Fiorentino, nella zona sportiva di Viale Roosevelt. L'ingresso è gratuito.
2: La manifestazione è promossa dall'Associazione Agricoltori e dal Comune di Castel Fiorentino. L'organizzazione è di Exponent.
0: Vintage.
3: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions.
4: Telefona allo 011 22 71 085. Ripeto, 011 22 71 085.
0: Vintage.
5: A maggio fioriscono le occasioni. Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino per tutto maggio hai le esclusive lenti Transitions gratis.
6: Sì, hai capito bene. Con l'acquisto di un occhiale da vista completo di montature e lenti, il trattamento fotocromatico Transitions è gratis, ma solo fino al 31 maggio.
5: Passa a trovarci e fai felici i tuoi occhi e il tuo portafoglio. Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, Viale Centofiori di fronte l'ASL. Aperti anche il lunedì.
0: Vintage.
7: Janet, il suo cuore così non lo ha mai sentito. Leggero come un palloncino, può volare. Rosa in volo ci è andata davvero, con l'aereo che l'ha portata in Italia per l'intervento. Aria ama cantare, e quando sarà operato, potrà farlo a squarciagola.
8: Nel mondo ogni anno 1 milione di bambini nasce con il cuore malato e rischia la vita. Con il tuo aiuto possiamo operarli per renderli felici e sani. Salva la vita di un bambino. Dona ora al 45583.
0: 66 Vintage.
9: She's crazy like

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage. Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, coda per traffico verso nord tra Arezzo e Firenze Sud, regolarizzato il traffico altrove. In Fiepiri rallentamenti per vibrità esterna che non riceve tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione del capoluogo. Siamo alla cantieristica, entra nel vivo la terza fase dei lavori per la sostituzione del cavalcaferrovia Ponte Alpino a Firenze. Per consentire l'avanzamento del cantiere sarà necessaria la chiusura al transito veicolare del ponte dal 25 maggio al 14 settembre. Ulteriori dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: 66 Vintage Spot.
3: Bellissima,
4: ricchissima,
3: Empolissima! Domenica 10 maggio dalle 8 alle 20 ritorna Empolissima!
4: Il grande mercato per le strade del centro vi aspetta per l'intera giornata con 85 banchi selezionati e negozi aperti.
3: Empolissima, bellissima, ricchissima! Domenica 10 maggio dalle 8 alle 20.
4: Organizzazione ANVA Confesercenti.
0: Vintage.
4: Auto da rottamare. Con Autodemolizioni Leporatti, problema risolto. Puoi farlo in modo veramente rapido e conveniente. Basta chiamare lo 0573 81 952.
5: Autodemolizioni Leporatti è centro demolizioni autorizzato per auto, moto, camper, rimorchi, macchinari industriali, con gestione pratica e cancellazione al PRA.
4: Su richiesta, recupero veicoli direttamente a casa tua. Autodemolizioni Leporatti, via Cepeto 30, Lamporecchio. Per informazioni e preventivi 0573 81 952. autodemolizionileporatti.com.
5: Vi ricordiamo che entro il 26 maggio potete rottamare la vostra auto con il bollo scaduto ad aprile senza doverlo ripagare.
0: Vintage.
5: Stai pensando di rinnovare la tua cucina? Da nuovo Aran Cucine Store Empoli trovi progettazione su misura, cura sartoriale dei dettagli e soluzioni che valorizzano ogni gesto quotidiano. Ogni cucina nasce per essere vissuta con piani di lavoro performanti e finiture pregiate. Trasformare il tuo spazio in un ambiente armonioso e funzionale. Aran Cucine Store Empoli. Vieni e scopri tutti i nostri servizi. Personalizza la tua offerta su misura. Ti aspettiamo in via Masini 6 o su aranstoreempoli.it.
0: Vintage.
6: Riccardo, ma questo non è russare, è un terremoto!
7: Io dormo benissimo!
6: Ma alla promo del mese ci abbiamo pensato?
7: Certo! Col sistema letto Riccardo Corredi basta russare! La rete matrimoniale è a solo un euro!
6: Con l'acquisto di un materasso matrimoniale Linea Medical!
7: E poi ci sono offerte uniche sui fine serie per cambio linea materassi! Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare!
8: Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
0: 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. In streaming sul nostro sito www.66vintage.it.

0: 666 Vintage.
1: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. I gol di Thuram e Mkhitaryan al Parma fanno scoppiare di gioia San Siro e cuciono sulle maglie dell'Inter lo scudetto numero 21, con 3 giornate d'anticipo sulla fine del campionato. Notte di festa a Piazza Duomo. Chivo entra nella storia per aver portato i nerazzurri dal disastro Champions al tricolore al primo anno da allenatore di una big. E anche il primo scudetto da presidente per Beppe Marotta, che però dedica il primo pensiero a chi ha trionfato con l'Inter sul campo. Sentiamo nei microfoni di Sky Sport.
2: Ma le emozioni sono grandissime, perché arrivare a vincere uno scudetto con l'Inter da presidente è qualcosa di unico, di straordinario, che non avrei mai potuto immaginare. Ma questo è uno scudetto che va poi dedicato ai nostri tifosi, che anche stasera sono stati splendidi, una dedica alla nostra proprietà, ma è lo scudetto, lo sottolineo con grande fermezza, di Chivu e della squadra.
1: E mentre l'Inter fa festa e il Napoli è quasi sicuramente secondo, si infiamma la corsa agli altri due posti Champions. Nella 35esima giornata di Serie A cade il Milan, sconfitto 2-0 dal Sassuolo. Berardi e Laurentiè puniscono i rossoneri in 10 da metà del primo tempo. Frena anche la Juventus, costretta al pari casalingo da un Verona già retrocesso. All'Allianz Stadium finisce 1-1 con Vlahovic, che pareggia la rete di Bowie. Stasera la Roma si gioca l'occasione di accorciare le distanze in casa con la Fiorentina. In chiave salvezza il Cagliari porta a casa un punto al Dall'Ara contro il Bologna e muove la classifica. Finisce 0-0. Ospiti a più 9 sulla zona retrocessione. Per il Bologna è un'altra occasione persa per il settimo posto. In campo oggi anche Cremonese-Lazio. Siamo alla Formula 1, ancora un capolavoro di Kimi Antonelli al GP di Miami. Dopo la pole si aggiudica il primo posto. È la terza vittoria su 4 gare della stagione. Alla fine, sul gradino più alto del podio, la dedica ad Alex Zanardi. Male le Ferrari dopo una super partenza. Leclerc sbaglia e finisce sesto. Settimo Hamilton. Salgono sul podio le due McLaren di Norris e Piastri, quinto Verstappen. Il tennis, Jannik Sinner da leggenda in finale a Madrid, travolge Alexander Zverev per 6-1, 6-2 in 57 minuti e vince il quinto Masters 1000 di fila, un'impresa mai riuscita a nessuno. Contro il tedesco è la nona vittoria consecutiva per l'azzurro. Adesso Roma e Parigi, ha detto alla fine il numero uno del mondo, fugando ogni dubbio sulla sua partecipazione agli internazionali d'Italia. NBA, Detroit si prende gara 7 della serie con Orlando nel finale del primo tempo, spinta dalla sua stella Kate Cunningham e da un Tobias Harris in grande serata, scappando con un vantaggio in doppia cifra prima dell'intervallo lungo senza farsi più riprendere. A Orlando invece non basta un Paolo Banchero che si prende sulle spalle l'attacco e i Magic, che pagano anche l'assenza di Franz Wagner. Crollano finendo per perdere una serie in cui si erano trovati avanti 3-1. A Cleveland sono i Cavaliers ad avere la meglio in gara 7 contro Toronto. E per ora è tutto, a più tardi.
0: 66 Vintage Spot.
3: Ehi, hai un'auto ibrida o elettrica? Allora ascolta bene. L'autofficina Frare di Empoli è certificata Bosch per la manutenzione e la riparazione di veicoli ibridi ed elettrici.
4: Ma non solo! Da Frare trovi assistenza completa per ogni veicolo con tecnici qualificati Bosch, Elettrauto, Diesel Specialist e la professionalità di sempre.
3: Viaggia sereno, al resto ci pensiamo noi. Autofficina Bosch Frare, a Empoli in via Livornese 206. Scopri di più su frare.it.
0: Vintage.
3: Hai un'auto con fermo amministrativo? Non puoi venderla? Non puoi circolare? Ma puoi rottamarla. Chiama Autodemolizioni Leporatti allo 0573 81 952. Veniamo a prendere la tua auto dove vuoi tu. Semplice, veloce e sicuro. Autodemolizioni Leporatti, il modo smart di dire addio alla tua vecchia auto. 0573 81 952.
0: Vintage.
5: A maggio fioriscono le occasioni. Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino per tutto maggio hai le esclusive lenti Transitions gratis.
6: Sì, hai capito bene. Con l'acquisto di un occhiale da vista completo di montature e lenti, il trattamento fotocromatico Transitions è gratis, ma solo fino al 31 maggio.
5: Passa a trovarci e fai felici i tuoi occhi e il tuo portafoglio. Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, Viale Centofiori di fronte l'ASL. Aperti anche il lunedì.
0: 66 Vintage.

0: resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora.
0: Non stop. 70 80 90. Let's go.
2: Sono le 12 e 0 minuti.
0: 66 vintage. 66 vintage.
3: Un saluto dalla redazione.
4: Si tiene oggi, 4 maggio, l'ottava riunione della comunità politica europea. L'incontro raduna i leader di tutto il continente a Yerevan in Armenia. Presente anche la premier Giorgia Meloni, che ha dichiarato: con la pandemia di Covid-19 e la guerra in Ucraina, l'Unione Europea ha dimostrato di saper rispondere alle emergenze, ma ora è il momento che alzi il tiro e passi dal sapervi reagire alla saper prevedere. Intervento anche del presidente ucraino Zelensky, che ha detto: dobbiamo concentrarci su cosa faremo se la Russia non porrà fine a questa guerra. Abbiamo bisogno di misure continue e abbiamo bisogno della pace.
3: Un uomo di 71 anni è stato trovato morto in un kayak ribaltato nelle acque del fiume a Capaccio, in provincia di Salerno. Accertamenti sono in corso per stabilire la dinamica dell'incidente. Probabilmente l'uomo si è ribaltato durante la discesa con il kayak e poi è rimasto incastrato.
4: Sopralluogo della polizia scientifica nella casa della famiglia di Vita a Pietracatella per prelevare tutti i dispositivi elettronici appartenuti a Sara Di Vita e a sua madre Antonella Di Ghielsi, le due donne morte avvelenate subito dopo Natale in provincia di Campobasso. L'intervento è stato disposto dalla procuratrice di Larino, Elvira Antonelli, titolare dell'inchiesta per duplice omicidio premeditato.
3: Diversi contusi tra i passeggeri, ma al momento nessun ferito grave a causa di una frenata improvvisa che si è verificata questa mattina su un convoglio della metropolitana a Milano. ATM ha precisato che la frenata d'emergenza è stata necessaria per evitare di investire una persona che si era gettata sui binari all'arrivo della metro, probabilmente per suicidarsi, e che si è salvata. È accaduto nella stazione di Cadorna poco dopo le 8:30. Sul posto il 118 con 5 ambulanze e l'auto medica.
4: La deputata ed ex ministra Marianna Madia ha lasciato il gruppo del PD per traslocare da indipendente in quello di Italia Viva. Il passaggio era nell'aria da tempo ed è stato ufficializzato in queste ore. Madia, 45 anni, è una degli esponenti Dem più legati al leader di Italia Viva Matteo Renzi, nel cui governo è stata ministra della pubblica amministrazione.
3: Il calcio è grande festa. Inter batte il Parma e vince lo scudetto con 3 turni d'anticipo. È il 21esimo della storia nerazzurra. La squadra di Chivu inizia bene, gioca e crea. A sbloccare la partita è Turam su assist di Zielinski nel recupero del primo tempo. Nella ripresa bis di Mkhitaryan su assist di Lautaro. Finisce 2-0 e l'Inter vola più 12 sul Napoli secondo. Sentiamo Mister Chivu ai microfoni di DAZN.
5: Sono felice per questo gruppo, per questi ragazzi, per questa società, per questi meravigliosi tifosi che ci hanno sostenuto sin dall'inizio, che hanno dovuto un po' subire tutto quello che è stato la narrativa dell'anno scorso, la delusione, lo sfottò di quelli che hanno sempre cercato di denigrare quello che questa società, questa squadra. E questi ragazzi sono stati bravi a rimboccare le maniche.
4: Ed è tutto, a più tardi.
0: Ottanta, novanta, cento, 100% vintage,
1: 100 successi immortali.

0: Space e Vintage Spot.
1: Bellissima,
2: ricchissima,
3: Empolissima!
4: Domenica 10 maggio dalle 8 alle 20 ritorna Empolissima!
5: Il grande mercato per le strade del centro vi aspetta per l'intera giornata con 85 banchi selezionati e negozi aperti.
4: Empolissima, bellissima, ricchissima! Domenica 10 maggio dalle 8 alle 20.
5: Organizzazione ANVA Confesercenti.
0: Vintage.
6: Riccardo, ma questo non è russare, è un terremoto!
7: Io dormo benissimo!
6: Ma alla promo del mese ci abbiamo pensato?
7: Certo! Col sistema letto Riccardo Corredi basta russare! La rete matrimoniale è a solo un euro!
6: Con l'acquisto di un materasso matrimoniale Linea Medical!
7: E poi ci sono offerte uniche sui fine serie per cambio linea materassi! Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare!
8: Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
0: Vintage.
9: Uffici appena terminati da sistemare?
10: Negozio da inaugurare?
9: Casa ultimata da ripulire?
10: Fermi tutti! Qui ci vuole Cerofolini, la grande azienda di pulizie che da anni fornisce un servizio professionale, veloce e conveniente.
9: Per l'azienda, negozio o casa appena finiti, Cerofolini organizza il primo grande intervento di pulizia a servizio completo. Vetri, pavimenti, scale e perfino il giardino.
10: Cerofolini installa e fornisce tutti gli accessori per il bagno, compreso la carta e il sapone. E se vuoi un tappeto personalizzato con il tuo marchio, niente problemi. I migliori tappeti 3M ce li abbiamo noi.
9: Cerofolini, assistenza completa con abbonamenti. Via Giambattista Vico 49, zona Carraia, Empoli. Informazioni allo 0571 96 00 49.
0: 66 Vintage.

Radio 66 Vintage. Suona così. Sei sei vintage. Suona così.

0: 666 Vintage.
1: Bentrovati, buon lunedì 4 maggio con il GR delle buone notizie. Seguire una dieta sana può far guadagnare anni di vita, e quanto emerge da uno studio pubblicato su Science Advances, che ha analizzato oltre 100.000 persone della UK Biobank per più di 10 anni. I ricercatori hanno confrontato 5 modelli alimentari sani. I risultati indicano che un 45enne può aumentare la propria prospettiva di vita da circa 2 a oltre 4 anni a seconda del regime seguito. Secondo gli autori, l'effetto positivo dell'alimentazione sana si manifesta indipendentemente dalla predisposizione genetica alla longevità, confermando che la qualità della dieta è un fattore chiave per vivere più a lungo. Una proposta di legge bipartisan per vietare la macellazione degli equini è stata incardinata in Commissione Ambiente al Senato. Il testo punta a riconoscere a cavalli, poni, muli, asini e bardotti lo status di animali di affezione, introducendo la dicitura non DPA, ovvero non destinato alla produzione alimentare, vietandone così l'allevamento per la macellazione. Le pene previste sono severe, vanno dalla reclusione da 3 mesi a 3 anni a multe da 30.000 a 100.000 euro, aumentate di un terzo se le carni vengono immesse sul mercato. 29 opere di Michelangelo Buonarroti, finora poco note o di autenticità incerta, sono ora state ricollegate all'artista rinascimentale. È risultato del lavoro della ricercatrice indipendente romana Valentina Salerno, che nello studio Michelangelo Gli ultimi giorni ha ricostruito l'ultimo periodo di vita di Buonarroti, confrontando decine e decine di documenti provenienti da diversi archivi italiani e stranieri, per arrivare a scoprire che Michelangelo non avrebbe distrutto le centinaia di bozzetti, disegni, sculture e disegni che aveva nella sua casa romana, come a lungo si è creduto. La città greca di Kalamata, un nuovo importante punto di riferimento, un gigantesco murale che ritrae la cantante lirica Maria Callas, votato come miglior al mondo dai sostenitori di Street Art Cities. L'opera del 2025 sia un omaggio alla soprana statunitense naturalizzata italiana ma con origini greche, sia alla città come sua rappresentazione allegorica. L'artista è Cleomenis Kostopoulos. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna, code tra Firenze e Scandicci e il bivio per la variante di Valico e code a tratti tra Arezzo e Firenze Sud. Sulla Fipili per viabilità esterna che non riceve rallentamenti in direzione Firenze tra l'Astra Assigna e Firenze Scandicci e rallentamenti nel ramo di Pisa per un veicolo in avaria tra Navacchio e Cascina, sempre in direzione Firenze. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: 66 Vintage Spot.
4: Ti chiedi mai, io da dove vengo? Nessuno può raccontartelo meglio del nostro territorio, perché narra le storie di chi siamo attraverso l'arte, l'archeologia, la memoria, la scienza e i mestieri. Il MUDEV è il sistema museale che ti accompagna alla scoperta di un patrimonio diffuso, di tradizioni, di saperi e di capolavori che parlano del nostro territorio e della sua comunità. MUDEV, Museo Diffuso Empolese Valdelsa. 21 musei, 11 territori. I musei di casa tua ti aspettano. Info su mu-dev.it.
5: Vintage. Adesso che l'asilo è ricominciato, il tuo bimbo è già malato ogni settimana? Sappi che esiste la Grotta del Sale, un rimedio naturale per rafforzare il suo sistema immunitario e respiratorio.
4: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, Grotta di Sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook, Aerosal Empoli.
6: Vintage. Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare, incoraggiare. Puoi conoscere, donare, sostenere. Pensa, quanti gesti puoi fare ogni giorno con le tue mani. Dai, Per la festa della mamma, regala la Zalea della ricerca di AIRC, che sostiene gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su AIRC.it.
0: 66 Vintage.

80, 90. Vintage Parade. Dagli anni 60 agli anni 90, le canzoni che hanno dominato la hit parade in Italia. Il lunedì alle 10:10, il giovedì alle 18:10, il sabato alle 14:10, su 66 Vintage.

0: Face ID Vintage Spot.
1: Nuovi charms per il mio bracciale e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
2: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di Via Segantini.
1: E shop online sul sito alinomancini.com.
2: Un'emozione che non finisce mai. Vintage Agricola festeggia la 20ª edizione a Castel Fiorentino, nella zona sportiva di Viale Roosevelt. Manifestazione sull'agricoltura e prodotti tipici agroalimentari.
3: Domenica 10 maggio, un'intera giornata da vivere all'aria aperta, con tante cose da vedere, fare, acquistare e assaggiare prodotti agroalimentari. Piante e fiori, macchine agricole, la fattoria degli animali, rievocazione di lavori di campagna, laboratori artigianali per grandi e piccini, spettacoli musicali, passeggiata alla scoperta delle erbe spontanee e commestibili, il pranzo contadino.
2: Un programma ricchissimo di iniziative. Agricola, domenica 10 maggio dalle 9 alle 20 a Castel Fiorentino, nella zona sportiva di Viale Roosevelt. L'ingresso è gratuito.
3: La manifestazione è promossa dall'Associazione Agricoltori e dal Comune di Castel Fiorentino. L'organizzazione è di Exponent.
2: Vintage.
4: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions.
5: Telefona allo 011 22 71 085. Ripeto, 011 22 71 085.
2: Vintage.
6: Janet, il suo cuore così non lo ha mai sentito. Leggero come un palloncino, può volare. Rosa in volo ci è andata davvero, con l'aereo che l'ha portata in Italia per l'intervento. Aria ma cantare. E quando sarà operato, potrà farlo a squarciagola.
7: Nel mondo ogni anno 1 milione di bambini nasce con il cuore malato e rischia la vita. Con il tuo aiuto possiamo operarli per renderli felici e sani. Salva la vita di un bambino. Dona ora al 45583.

0: resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90.
2: Non stop, stop.
3: Sono le 13 e 0 minuti.
2: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
4: Ancora ben trovati con l'informazione regionale. Nel 21esimo scudetto dell'Inter, conquistato battendo 2-0 il Parma, c'è anche il contributo di Limite sull'Arno, grazie a Mario Cecchi, assistente tecnico originario dell'Empolese. Il titolo nasce dal lavoro di squadra guidato da Christian Chivu e condiviso da giocatori e staff. Cecchi è entrato nel gruppo di Simone Inzaghi nel 2021, dopo l'esperienza nelle giovanili dell'Empoli, si occupa della preparazione atletica e ha costruito nel tempo un rapporto solido con il tecnico. Per Cecchi è il secondo scudetto da interista dopo quello che è valso alla squadra nerazzurra la seconda stella. Una donna di 24 anni è morta poche ore dopo il parto all'ospedale Torregalli di Firenze, mentre il neonato sta bene. La giovane era entrata in sala parto giovedì e dopo la nascita avrebbe avuto una grave emorragia, seguita da un secondo episodio con arresti cardiaci, fino al decesso. La procura ha aperto un'inchiesta, ha disposto l'autopsia per chiarire le cause e verificare eventuali responsabilità. Il compagno ha presentato denuncia per presunto omicidio colposo. Si allarga l'inchiesta sull'omicidio di Giacomo Bongiorni, ucciso nella notte fra l'11 e il 12 aprile a Massa. Indagato per rissa anche il cognato Gabriele Tognocchi, rimasto ferito quella notte. Secondo gli inquirenti, l'incontro in piazza con 5 giovani, tra cui 3 minorenni, avrebbe innescato l'aggressione. L'iscrizione è un atto dovuto per chiarire la dinamica e le responsabilità. Acquisiti e analizzati i telefoni degli indagati e della compagna della vittima. Scritte contro il console onorario di Israele sono comparse nella notte fra sabato e domenica su un muro in via dei Banchi nel centro storico di Firenze. A chi mi mostra solidarietà a fasi alterne, ha commentato Carrai, che talora denuncia la grave scritta apparsa su un muro a Firenze, tal'altra tace anziché difendere il ruolo della presidenza della Fondazione Meyer dalle insistenti pressioni che vorrebbero rimuovermi. Rivolgo un sorriso tiepido. Cari amici, è ipocrita denunciare ignoti writers se non si denunciano note voci che non proprio indirettamente alimentano l'odio. Forse quest'odio è meno eclatante delle minacce di morte scritte su un muro, ma è assai più subdolo e insistente. Una donna di 47 anni è stata coltellata ieri a Viareggio al termine di una lite avvenuta in un'abitazione del quartiere Varignano. A ferirla sarebbe stata un'altra donna che la vittima conosceva. Sul posto sono intervenuti sanitari con auto medica e ambulanza della Croce Verde, che hanno trasportato la ferita in codice giallo all'ospedale Versilia. Le condizioni non sarebbero gravi. I carabinieri hanno avviato le indagini per chiarire dinamica e movente dell'aggressione. Ed è tutto per l'informazione regionale. Altre notizie, aggiornamenti in tempo reale sono su gonews.it.
2: 70, 80, 90, 100, 100% vintage, 100 successi immortali.

0: Flash Spot.
1: Bellissima,
2: ricchissima,
3: Empolissima!
4: Domenica 10 maggio dalle 8 alle 20 ritorna Empolissima!
5: Il grande mercato per le strade del centro vi aspetta per l'intera giornata con 85 banchi selezionati e negozi aperti.
4: Empolissima, bellissima, ricchissima! Domenica 10 maggio dalle 8 alle 20.
5: Organizzazione ANVA Confesercenti.
6: Vintage. Monta in sella.
7: Sali a bordo.
6: Qualunque sia il tuo mezzo, con Mazzi e Taddei sarà sempre efficiente e sicuro.
7: L'officina Mazzi e Taddei è specializzata nella revisione e riparazione di microcar, scooter, moto e motocarri.
6: Da noi trovi personale esperto, ricambi sempre originali e un comodo servizio di ritiro del mezzo in giornata, anche a domicilio.
7: Officina Mazzi e Taddei, autorizzata a Piaggio Service, Aprilia, Châtenay, Liger, Aixam. A Empoli, zona Santa Maria, in via della Repubblica 5860.
8: Adesso trovi in esposizione i nuovi scooter Piaggio e Aprilia.
6: Per info 0571 94 50 34.
8: In questo periodo devono essere revisionati i ciclomotori e i motocarri entrati in circolazione nel 2022 e quelli revisionati nel 2024.
6: Vintage.
5: Auto da rottamare. Con Autodemolizioni Leporatti, problema risolto. Puoi farlo in modo veramente rapido e conveniente. Basta chiamare lo 0573 81 952.
9: Autodemolizioni Leporatti è centro demolizioni autorizzato per auto, moto, camper, rimorchi, macchinari industriali, con gestione pratica e cancellazione al PRA.
5: Su richiesta, recupero veicoli direttamente a casa tua. Autodemolizioni Leporatti, via Ceppeto 30, Lamporecchio. Per informazioni e preventivi 0573 81 952. autodemolizionileporatti.com.
10: Vi ricordiamo che entro il 26 maggio potete rottamare la vostra auto con il bollo scaduto ad aprile senza doverlo ripagare.
11: 66 Vintage.

0: 866 Vintage.
1: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. L'Inter fa festa a San Siro e si laurea campione d'Italia per la 21esima volta nella sua storia. A decidere il titolo sono i gol di Thuram al primo minuto di recupero del primo tempo e quello di Mkhitaryan nella ripresa all'80esimo, che bastano per battere il Parma di questa per la 35esima giornata di campionato. E così, con 12 punti di vantaggio sul Napoli, i nerazzurri a 3 gare dalla fine diventano matematicamente irraggiungibili e Kivu conquista il titolo alla sua prima panchina interista. Abbiamo scritto una pagina importante di questa gloriosa società, ha detto il tecnico nerazzurro ai microfoni di DAZN. Sentiamolo.
2: Sono felice per questo gruppo, per questi ragazzi, per questa società, per questi meravigliosi tifosi che ci hanno sostenuto sin dall'inizio, che hanno dovuto un po' subire tutto quello che è stato la narrativa dell'anno scorso, la delusione, lo sfottò. E questi ragazzi sono stati bravi a rimboccare le maniche, rinascere e a trovare la motivazione giusta per fare una stagione competitiva. E ce l'hanno fatta. Questa è una pagina importante la storia di questa grandiosa società.
1: E mentre l'Inter fa festa e il Napoli è quasi sicuramente secondo, si infiamma la corsa agli altri due posti Champions. Ieri la caduta del Milan, sconfitto 2-0 dal Sassuolo, frenata anche della Juve, costretta al pari casalingo da un Verona già retrocesso. Stasera la Roma si gioca l'occasione di accorciare le distanze in casa con la Fiorentina. In campo oggi anche Cremonese-Lazio. E siamo al tennis. Ha svelato il tabellone degli internazionali d'Italia. Jannik Sinner debutterà contro Hofner o Mikkelsen. Dal suo lato di tabellone ci sono Berrettini, con cui è possibile un derby al terzo turno, e Cobolli. Musetti nella parte bassa con Djokovic e Zverev. Nel femminile Jasmine Paolini esordirà con Christian o Haddad Maia. A Roma ovviamente l'attesa è tutta per il numero uno del mondo dopo il trionfo a Madrid, il suo quinto Masters 1000 consecutivo. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella riceve intanto al Quirinale le squadre nazionali italiane di tennis, sia femminile che maschile, vincitrici nel 2025 rispettivamente della Billie Jean King Cup e della Coppa Davis. Abbiamo vinto 3 Davis e 2 Billie Jean King Cup consecutive. La prima volta non era una fiammata, ma la conferma che il tennis italiano è protagonista nel mondo. Le parole del capo dello Stato, che ha fatto i complimenti ai capitani che hanno dato serenità al gruppo, artefici della vittoria. La Formula 1, Toto Wolff guarda al terzo successo consecutivo di Kimi Antonelli, che lascia Miami come leader del mondiale con 20 punti di vantaggio sul compagno di squadra George Russell, con la consapevolezza che questo ennesimo trionfo aumenterà ancora l'interesse nei confronti del 19enne italiano. Grande scoperta di questo inizio stagionale. È importante in questo momento che Kimi mantenga i piedi per terra, dice il team principal della Mercedes. Si parla solo di Antonelli e Sinner, sono loro le due superstar, anche perché la nazionale di calcio non si è qualificata per il mondiale. Le richieste dei media e degli sponsor sono tante e dobbiamo mettere un freno per tenerlo in una condizione sicura, così Wolf. E per ora è tutto, a più tardi.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna, code tra Firenze Scandicci e il bivio per la variante di Valico e code a tratti tra Arezzo e Firenze Sud. Sulla Fipili per viabilità esterna che non riceve rallentamenti in direzione Firenze tra l'Astra Assigna e Firenze Scandicci e rallentamenti nel ramo di Pisa per un veicolo in avaria tra Navacchio e Cascina, sempre in direzione Firenze. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: 66 Vintage Spot.
5: Adesso che l'asilo è ricominciato, il tuo bimbo è già malato ogni settimana? Sappi che esiste la Grotta del Sale, un rimedio naturale per rafforzare il suo sistema immunitario e respiratorio.
6: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, Grotta di Sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook, Aerosal Empoli.
7: Vintage. Ok, il piano è questo. Entriamo da qui, disattiviamo l'allarme e poi dritti in cucina.
8: Capo, ma in camera c'è la cassaforte con le collane d'oro, i rubini.
7: Ma che dici? Puntiamo al microonde rotto, al frullatore abbandonato e al frigo di mille anni fa. Fidati, è il colpo del secolo.
9: I vecchi elettrodomestici sono preziosi. Dai loro una nuova vita. Scopri come su aliaserviziambientali.it o scarica Ali App.
0: Vintage.
10: Un fiore appassisce, un bell'abito passa di moda, una romantica vacanza finisce. Sono solo poche le cose che durano per sempre e le trovi da Alino Mancini a Empoli.
11: Da Alino Mancini trovi bellissime collezioni di gioielli, orologi. Lasciati conquistare dalle proposte più esclusive e preziose con le migliori firme del settore.
10: Gioielleria orologeria Alino Mancini, un'emozione che non finisce mai. A Empoli, nella storica sede di Via Segantini.
0: 66 Vintage.

0: 666 Vita. Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90. Non stop.
2: Sono le 14:00.
0: 66 Vintage. 66 Vintage.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Esteri in apertura. Due missili sono stati lanciati contro una nave da guerra americana che tentava di entrare nello stretto di Hormuz. Lo ha riferito l'agenzia di stampa iraniana Fars, precisando che la fregata americana ha ignorato gli avvertimenti ed è stata costretta a ritirarsi dal fuoco iraniano. La nave si stava dirigendo verso lo stretto di Hormuz nei pressi dell'isola iraniana di Yask quando è stata colpita ed è dovuta tornare indietro. Gli Stati Uniti però smentiscono la vicenda.
5: Sequestro di persona. Per questa ipotesi di reato gli inquirenti della Procura di Roma hanno aperto un'inchiesta in relazione all'abbordaggio da parte della Marina Militare israeliana della Global Sumud Flottiglia. Secondo quanto si è appreso, dopo il blitz nella notte del 29 aprile sono stati depositati diversi esposti da parte di associazioni e movimenti all'attenzione dei pubblici ministeri.
4: I paesi dell'Unione Europea hanno recepito il messaggio di Donald Trump riguardo alla guerra con l'Iran e stanno intensificando i loro sforzi sulle basi militari. Così il segretario generale della NATO, Mark Rutte, a margine del vertice della comunità politica europea a Yerevan, in Armenia. C'è stata una certa delusione da parte degli Stati Uniti, ma gli europei hanno ascoltato, ha proseguito l'ex premier olandese, dopo che il Pentagono ha annunciato il ritiro di 5.000 soldati dalla Germania.
5: Gravissimo incidente stradale a Forlì, un'auto con a bordo tre studenti si è sbandato per cause ancora da accertare. Dopo un testa a coda si è schiantata in piena velocità contro uno dei platani che costeggiano viale dell'Appennino verso il centro. Due ragazze sono morte, la terza è stata elitrasportata in gravissime condizioni al trauma center dell'ospedale Bufalini di Cesena. Sono servite quasi 3 ore per estrarre le tre giovani dalle lamiere.
4: Diversi contusi tra i passeggeri ma nessun ferito grave a causa di una frenata improvvisa che si è verificata questa mattina su un convoglio della metropolitana a Milano. ATM ha precisato che la frenata d'emergenza è stata necessaria per evitare di investire una persona che si era gettata sui binari all'arrivo della metro, probabilmente per suicidarsi, e che si è salvata. È accaduto alla stazione di Cadorna poco dopo le 8:30, sul posto il 118 con 5 ambulanze e l'automedica.
5: Siamo al tennis. Nel giorno del sorteggio del tabellone degli internazionali di Roma, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto al Quirinale le nazionali italiane vincitrici della Coppa Davis e della Billie Jean King Cup per celebrare il doppio trionfo dello scorso anno. Siete un esempio per tutti, spero di assistere ad altri trionfi a Roma e Parigi. Poi il ricordo di Alex Zanardi incarnava i valori dello sport.
4: È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Ottanta, novanta, 100, 100% vintage,
1: 100 successi immortali, successi

0: Sei Vintage Spot.
1: Il sale è un rimedio antico e prezioso che riduce tutti gli stati infiammatori dell'apparato respiratorio e permette di respirare in libertà, migliorando così il benessere fisico e la qualità del sonno.
2: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, grotta di sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook Aerosal Empoli. Vintage.
3: Manutenzione del cambio automatico? Con GMF la tua auto è in buone mani.
4: Da GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, offrono un servizio professionale di manutenzione cambio automatico studiato per garantire sicurezza e affidabilità, maggiore durata della meccanica, massime prestazioni e risparmio.
3: Da GMF utilizzano solo ricambi Eoli certificati, strumenti all'avanguardia e personale specializzato. Prenota subito la manutenzione del tuo cambio automatico e riscopri il piacere di guidare.
4: GMF Autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
0: Vintage.
1: Stai pensando di rinnovare la tua cucina? Da nuovo Aran Cucine Store Empoli trovi progettazione su misura, cura sartoriale dei dettagli e soluzioni che valorizzano ogni gesto quotidiano. Ogni cucina nasce per essere vissuta con piani di lavoro performanti e finiture pregiate. Trasformare il tuo spazio in un ambiente armonioso e funzionale. Aran Cucine Store Empoli. Vieni e scopri tutti i nostri servizi. Personalizza la tua offerta su misura. Ti aspettiamo in via Masini 6 o su aranstoreempoli.it.
0: 66 Vintage.

Radio 66 Vintage suona così. Suona così. Sei sei vintage. Suona così. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 266 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna, per traffico intenso, ci sono code a tratti tra Arezzo e Firenze Sud. Sulla Fipili, per viabilità esterna che non riceve, code in uscita all'Astra Assigna in direzione mare. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest e Ponsacco in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Imponente Greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassia, senso unico alternato per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Impruneta. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: 66 Vintage Spot.
3: Hai un'auto con fermo amministrativo? Non puoi venderla? Non puoi circolare? Ma puoi rottamarla! Chiama Autodemolizioni Leporatti allo 0573 81 952. Veniamo a prendere la tua auto dove vuoi tu. Semplice, veloce e sicuro. Autodemolizioni Leporatti, il modo smart di dire addio alla tua vecchia auto. 0573 81 952. Vintage.
4: Il sale è un rimedio antico e prezioso che riduce tutti gli stati infiammatori dell'apparato respiratorio e permette di respirare in libertà, migliorando così il benessere fisico e la qualità del sonno.
3: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, grotta di sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook Aerosal Empoli.
0: Vintage.
3: Ehi, hai un'auto ibrida o elettrica? Allora ascolta bene. L'autofficina Frare di Empoli è certificata Bosch per la manutenzione e la riparazione di veicoli ibridi ed elettrici.
5: Ma non solo! Da Frare trovi assistenza completa per ogni veicolo con tecnici qualificati Bosch, Elettrauto, Diesel Specialist e la professionalità di sempre.
3: Viaggia sereno, al resto ci pensiamo noi. Autofficina Bosch Frare, a Empoli in via Livornese 206. Scopri di più su frare.it.
0: Vintage.
6: Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire. Dare appoggio, sorreggere, rincuorare, incoraggiare. Puoi conoscere, donare, sostenere. Pensa, quanti gesti puoi fare ogni giorno con le tue mani.

80-80-90 in tre ore di classici della dance. Vintage Party, la festa di 6-6 Vintage. Ogni venerdì ed ogni sabato alle 23.

0: Space e Vintage Spot.
1: Uffici appena terminati da sistemare?
2: Negozio da inaugurare?
1: Casa ultimata da ripulire?
2: Fermi tutti! Qui ci vuole Cerofolini, la grande azienda di pulizie che da anni fornisce un servizio professionale, veloce e conveniente.
1: Per l'azienda, negozio o casa appena finiti, Cerofolini organizza il primo grande intervento di pulizia a servizio completo. Vetri, pavimenti, scale e perfino il giardino.
2: Cerofolini installa e fornisce tutti gli accessori per il bagno, compreso la carta e il sapone. E se vuoi un tappeto personalizzato con il tuo marchio, niente problemi. I migliori tappeti 3M ce li abbiamo noi.
1: Cerofolini, assistenza completa con abbonamenti. Via Giambattista Vico 49, zona Carraia, Empoli. Informazioni allo 0571 96 00 49.
0: Vintage.
3: A maggio fioriscono le occasioni. Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, per tutto maggio hai le esclusive lenti Transitions gratis.
4: Sì, hai capito bene. Con l'acquisto di un occhiale da vista completo di montature e lenti, il trattamento fotocromatico Transitions è gratis, ma solo fino al 31 maggio.
3: Passa a trovarci e fai felici i tuoi occhi e il tuo portafoglio. Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, Viale Centofiori di fronte l'ASL. Aperti anche il lunedì.
0: Vintage.
5: Sai qual è la cosa che non torna mai indietro? Il tempo. Io lo perdo sempre in scartoffie, rinnovare la patente, il passaggio di proprietà dell'auto, sempre burocrazie e code infinite.
4: Non più, perché all'ACI di Empoli rinnovi la patente in pochi minuti e i passaggi di proprietà sono immediati, tutto senza attese.
5: Quindi il tempo lo recupero davvero?
4: Esatto, prenota su aciempoli.it. Vieni, fai e torni a vivere quello che conta. ACI Empoli, il tempo è tuo, le pratiche le facciamo noi. A Empoli, via 11 febbraio 26A.
0: Vintage.
6: Agricola festeggia la 20ª edizione. A Castel Fiorentino, nella zona sportiva di Viale Roosevelt, manifestazione sull'agricoltura e prodotti tipici agroalimentari.
7: Domenica 10 maggio, un'intera giornata da vivere all'aria aperta, con tante cose da vedere, fare, acquistare e assaggiare prodotti agroalimentari. Piante e fiori, macchine agricole, la fattoria degli animali, rievocazione di lavori di campagna, laboratori artigianali per grandi e piccini, spettacoli musicali, passeggiata alla scoperta delle erbe spontanee e commestibili, il pranzo contadino.
6: Un programma ricchissimo di iniziative. Agricola, domenica 10 maggio dalle 9 alle 20 a Castel Fiorentino, nella zona sportiva di Viale Roosevelt. L'ingresso è gratuito.
7: La manifestazione è promossa dall'Associazione Agricoltori e dal Comune di Castel Fiorentino. L'organizzazione è di Exponent.
0: 66 Vintage.
8: Informer, you know, say that I'm a snowman, I go blame. I like you, boom, boom, damn. Take the money, say that I'm a snowman, stamp somewhere down the lane.

0: 666 Vince. Resta con noi. Sta per iniziare un'altra ora. 70, 80, 90. Non stop, non stop.
1: Sono le 14 e 59 minuti. 666 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: L'esercito iraniano ha affermato di aver impedito a un cacciatorpediniere della marina statunitense di entrare nello stretto di Hormuz. Secondo l'agenzia di stampa iraniana Fars, due missili hanno colpito una nave da guerra vicino all'isola di Yask dopo che questa aveva ignorato gli avvertimenti iraniani. L'agenzia di stampa, citando fonti locali, ha affermato che la nave da guerra si è allontanata dalla zona. Gli Stati Uniti però smentiscono tale circostanza.
3: La amnaitis di Andrea Sempio non era chiara poggi, lo sostengono gli avvocati del 38enne indagato per l'omicidio della studentessa 26enne di Garlasco. In un messaggio del 15 agosto 2012 pubblicato sul forum Italian Seduction alle 21:20 Sempio scriveva: allora, anaitis disastrosa per una barista di una birreria, palo secco, mi do da fare, miglioro e tanto. Il post è stato reso noto dall'avvocato Liborio Cataliotti, uno dei legali del nuovo accusato per l'omicidio di Chiara Poggi.
2: La procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine per sequestro di persone in relazione all'abordaggio da parte delle autorità israeliane delle 22 barche della Global Sumud Flotilla, avvenuto la notte del 29 aprile al largo di Creta in acque internazionali. All'attenzione dei PM di Piazzale Clodio sono arrivati tre esposti, tra cui due che riguardano la posizione degli attivisti Thiago de Avila e Saif Adurkeshek, attualmente detenuti in carcere, che sono stati prelevati mentre si trovavano a bordo di imbarcazioni italiane.
3: Un uomo di 71 anni è stato trovato morto in un kayak ribaltato nelle acque del fiume Acapaccio in provincia di Salerno. Sul posto i vigili del fuoco della squadra fluviale di Agropoli per le operazioni di recupero della salma. Accertamenti sono in corso per stabilire la dinamica dell'incidente. Probabilmente l'uomo si è ribaltato durante la discesa con il kayak e poi è rimasto incastrato.
2: Le persone ferite nell'incendio a Crans-Montana e le loro famiglie non dovranno pagare nulla per le cure mediche prestate negli ospedali svizzeri immediatamente dopo la catastrofe. Lo dichiara sui social il presidente della Confederazione Elvetica Guy Parmelin dopo l'incontro con la premier Giorgia Meloni a Yerevan in Armenia, che poi aggiunge: al fine di evitare qualsiasi malinteso, la Svizzera non invierà più copie delle fatture alle famiglie delle vittime.
3: Siamo al tennis. Alcune variazioni in chiave tricolore nella classifica mondiale femminile pubblicata questa mattina dalla WTA dopo la conclusione del 1000 di Madrid in Spagna. Anche questa settimana sono sempre due le azzurre tra le prime 100. Leader tricolore ancora Jasmine Paolini, la trentenne di Bagni di Lucca, fa un passo in avanti risalendo in ottava posizione. Alle sue spalle stabile Elisabetta Cocciarini al numero 41. Al comando c'è sempre Arina Sabalenka per l'81esima settimana consecutiva.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: '80, '90, 100. 100% vintage.
4: 100 successi immortali.

0: the road. Sei sei vintage, spot.
1: Bellissima,
2: ricchissima,
3: Empolissima!
4: Domenica 10 maggio dalle 8 alle 20 ritorna Empolissima!
2: Il grande mercato per le strade del centro vi aspetta per l'intera giornata con 85 banchi selezionati e negozi aperti.
4: Empolissima, bellissima, ricchissima. Domenica 10 maggio dalle 8 alle 20.
2: Organizzazione Anva Confesercenti.
5: Vintage.
6: Sai qual è la cosa che non torna mai indietro? Il tempo. Io lo perdo sempre in scartoffie, rinnovare la patente, il passaggio di proprietà dell'auto, sempre burocrazie e code infinite.
7: Non più, perché all'ACI di Empoli rinnovi la patente in pochi minuti e i passaggi di proprietà sono immediati, tutto senza attese.
6: Quindi il tempo lo recupero davvero?
7: Esatto, prenota su aciempoli.it. Vieni, fai e torni a vivere quello che conta. ACI Empoli, il tempo è tuo, le pratiche le facciamo noi. A Empoli, via 11 febbraio 26A.
5: Vintage.
8: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions.
9: Telefona allo 011 22 71 085. Ripeto, 011 22 71 085.
0: 66 Vintage.

0: 866 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna, per traffico intenso, ci sono code a tratti tra Arezzo e Firenze Sud. Sulla Fipili, per viabilità esterna che non riceve, code in uscita all'Astra Assigna in direzione mare. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassia, senso unico alternato, per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Impruneta. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: 66 Vintage Spot.
3: Riccardo, ma questo non è russare, è un terremoto!
4: Io dormo benissimo!
3: Ma alla promo del mese ci abbiamo pensato?
4: Certo, col sistema letto Riccardo Corredi basta russare! La rete matrimoniale è a solo un euro!
3: Con l'acquisto di un materasso matrimoniale Linea Medical!
4: E poi ci sono offerte uniche sui fine serie per cambio linea materassi! Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare!
5: Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
0: Vintage.
6: Nuovi charms per il mio bracciale e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
7: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di via Segantini.
6: E shop online sul sito alinomancini.com.
7: Un'emozione che non finisce mai. Vintage. Ti chiedi mai, io da dove vengo? Nessuno può raccontartelo meglio del nostro territorio, perché narra le storie di chi siamo attraverso l'arte, l'archeologia, la memoria, la scienza e i mestieri. Il MUDEV è il sistema museale che ti accompagna alla scoperta di un patrimonio diffuso, di tradizioni, di saperi e di capolavori che parlano del nostro territorio e della sua comunità. MUDEV, Museo Diffuso Empolese Valdelsa. 21 musei, 11 territori. I musei di casa tua ti aspettano. Info su mu-dev.it.
0: 66 Vintage.

0: Spot. Ti chiedi mai, io da dove vengo? Nessuno può raccontartelo meglio del nostro territorio, perché narra le storie di chi siamo attraverso l'arte, l'archeologia, la memoria, la scienza e i mestieri. Il MUDEV è il sistema museale che ti accompagna alla scoperta di un patrimonio diffuso, di tradizioni, di saperi e di capolavori che parlano del nostro territorio e della sua comunità. MUDEV, Museo Diffuso Empolese Valdelsa. 21 musei, 11 territori. I musei di casa tua ti aspettano. Info su mu-dev.it.
1: Vintage. Auto da rottamare. Con Autodemolizioni Leporatti, problema risolto. Puoi farlo in modo veramente rapido e conveniente. Basta chiamare lo 0573 81 952.
2: Autodemolizioni Leporatti è centro demolizioni autorizzato per auto, moto, camper, rimorchi, macchinari industriali, con gestione pratica e cancellazioni al PRA.
1: Su richiesta, recupero veicoli direttamente a casa tua. Autodemolizioni Leporatti, via Ceppeto 30, Lamporecchio. Per informazioni e preventivi 0573 81 952. autodemolizionileporatti.com.
2: Vi ricordiamo che entro il 26 maggio potete rottamare la vostra auto con il bollo scaduto ad aprile senza doverlo ripagare.
3: Vintage. Janet, il suo cuore così non lo ha mai sentito. Leggero come un palloncino, può volare. Rosa in volo ci è andata davvero, con l'aereo che l'ha portata in Italia per l'intervento. Aria ma cantare. E quando sarà operato, potrà farlo a squarciagola.
4: Nel mondo ogni anno 1 milione di bambini nasce con il cuore malato e rischia la vita. Con il tuo aiuto possiamo operarli per renderli felici e sani. Salva la vita di un bambino. Dona ora al 45583.
5: 66 Vintage.

0: Sono le 16:00.
1: 66 Vintage. 66 Vintage.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Da tempo gli Stati Uniti discutono di disimpegno in Europa. È una scelta che non dipende da me, personalmente non la condivido. L'Italia ha sempre mantenuto gli impegni in ambito NATO. Lo afferma la Premier Giorgia Meloni, commentando l'annuncio di Trump sul ritiro di militari americani dalle basi europee, Italia inclusa. La Presidente del Consiglio si appresta comunque a parlarne con il Segretario di Stato Rubio, che sarà a Roma nei prossimi giorni dal 6 all'8 maggio, come confermano gli Stati Uniti, per essere ricevuto anche dal Papa.
2: L'Iran afferma di aver impedito ad una nave da guerra americana di entrare nello stretto di Hormuz. Secondo l'agenzia stampa Fars, due missili avrebbero colpito l'imbarcazione vicino all'isola di Jask dopo che aveva ignorato gli avvertimenti iraniani di allontanarsi. Gli Stati Uniti però smentiscono. Trump intanto riferisce il sito Axios sarebbe stufo dello stallo nei negoziati e punta ad un accordo breve oppure li farà saltare in aria completamente, afferma un alto funzionario riferendosi agli iraniani.
3: Andrea Sempio aveva un'ossessione per una barista. Era il 15 agosto del 2012 e sul forum di un portale che dava consigli di seduzione scriveva: allora one itis disastrosa per una barista di una birreria, Paolo Secco, mi do da fare, miglioro e tanto. Il messaggio reso noto dall'avvocato Liborio Cataliotti, uno dei legali del 38enne accusato dell'omicidio di Garlasco, testimonia che la ragazza per cui avrebbe provato una forte attrazione non era Chiara Poggi.
2: Si è messo alla guida ubriaco e ha provocato un incidente stradale, poi ha aggredito gli agenti della municipale. Per questo un uomo è stato arrestato a Napoli con l'accusa di guida in stato di ebbrezza e aggressione a pubblico ufficiale. Dopo l'arresto l'uomo è stato giudicato con rito direttissimo, per lui una condanna a un anno di reclusione, agli arresti domiciliari e obbligo di firma.
3: Le persone ferite nell'incendio a Crans-Montana e le loro famiglie non dovranno pagare nulla per le cure mediche prestate negli ospedali svizzeri. La Svizzera non invierà più copie delle fatture alle famiglie delle vittime. Le parole del presidente della Confederazione Elvetica, Guy Parmelin, mettono fine alla querela Italia-Svizzera dopo l'invio delle fatture ai feriti nel disastro rogo di Capodanno. La svolta è arrivata dopo l'incontro a margine del vertice della comunità politica europea di Erevan tra la presidente del Consiglio Meloni e Parmelin.
2: Siamo al tennis. Jannik Sinner inizia oggi la sua 70esima settimana da numero uno del ranking ATP al suo terzo regno in testa alla classifica. L'azzurro è certo di rimanere numero uno almeno fino a Wimbledon raggiungendo le 78 settimane. Ciò significa che scavalcherà Stefan Edberg e si avvicina alla top 10 all time per settimane in vetta al ranking. In campo femminile Arina Sabalenka, la sua 81esima settimana da leader della classifica WTA.
3: È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: '80, '90, 100, 100% vintage, 100 successi immortali.

0: Assai Vintage Spot.
1: Ehi, hai un'auto ibrida o elettrica? Allora ascolta bene. L'autofficina Frare di Empoli è certificata Bosch per la manutenzione e la riparazione di veicoli ibridi ed elettrici.
2: Ma non solo! Da Frare trovi assistenza completa per ogni veicolo con tecnici qualificati Bosch, Elettrauto, Diesel Specialist e la professionalità di sempre.
1: Viaggia sereno, al resto ci pensiamo noi. Autofficina Bosch Frare, a Empoli in via Livornese 206. Scopri di più su frare.it.
0: Vintage.
1: Ti chiedi mai, io da dove vengo? Nessuno può raccontartelo meglio del nostro territorio, perché narra le storie di chi siamo attraverso l'arte, l'archeologia, la memoria, la scienza e i mestieri. Il MUDEV è il sistema museale che ti accompagna alla scoperta di un patrimonio diffuso, di tradizioni, di saperi e di capolavori che parlano del nostro territorio e della sua comunità. MUDEV, Museo Diffuso Empolese Valdelsa. 21 musei, 11 territori. I musei di casa tua ti aspettano. Info su mu-dev.it.
0: Vintage.
3: Qualità.
4: Esperienza.
3: Professionalità.
4: Un'offerta sempre attenta alle nuove esigenze, all'innovazione tecnologica, all'evoluzione delle mode.
3: Un'accurata selezione delle migliori marche. Ray-Ban Meta, Out Off, David Beckham, Swarovski e tante altre.
4: Ottica Blu è il più ampio assortimento di occhiali da sole e da vista per uomo, donna e bambini. Scopri l'alta professionalità nella misurazione della vista e nella corretta applicazione delle lenti a contatto.
3: Ottica Blu è anche servizio rapido di cambio lenti.
4: Ottica Blu, un occhio di riguardo per i vostri occhi. A Empoli via Pratignone 120, zona Pontano. Ampio parcheggio.
0: 66 Vintage.

Radio 66 Vintage suona così. It's a shame. Suona così. I'm a shooting star leaping through the sky like a tiger defying the law. 66 Vintage. Suona così. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart. In studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna, per traffico intenso, code a tratti tra Firenze Nord e Barberino e tra Arezzo e Firenze Sud. Sulla Fipili ancora per traffico intenso, rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassia, senso unico alternato per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Impruneta. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
1: 66 Vintage Spot.
3: Ehi, hai un'auto ibrida o elettrica? Allora ascolta bene. L'autofficina Frare di Empoli è certificata Bosch per la manutenzione e la riparazione di veicoli ibridi ed elettrici.
4: Ma non solo! Da Frare trovi assistenza completa per ogni veicolo con tecnici qualificati Bosch, Elettrauto, Diesel Specialist e la professionalità di sempre.
3: Viaggia sereno, al resto ci pensiamo noi. Autofficina Bosch Frare, a Empoli in via Livornese 206. Scopri di più su frare.it.
1: Vintage.
3: Agricola festeggia la 20ª edizione. A Castel Fiorentino, nella zona sportiva di Viale Roosevelt, manifestazione sull'agricoltura e prodotti tipici agroalimentari.
5: Domenica 10 maggio, un'intera giornata da vivere all'aria aperta, con tante cose da vedere, fare, acquistare e assaggiare prodotti agroalimentari. Piante e fiori, macchine agricole, la fattoria degli animali, rievocazione di lavori di campagna, laboratori artigianali per grandi e piccini, spettacoli musicali, passeggiata alla scoperta delle erbe spontanee e commestibili, il pranzo contadino.
3: Un programma ricchissimo di iniziative. Agricola, domenica 10 maggio dalle 9 alle 20 a Castel Fiorentino, nella zona sportiva di Viale Roosevelt. L'ingresso è gratuito.
5: La manifestazione è promossa dall'Associazione Agricoltori e dal Comune di Castel Fiorentino. L'organizzazione è di Exponent.
1: Vintage.
6: A maggio fioriscono le occasioni. Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino per tutto maggio hai le esclusive lenti Transitions gratis.
7: Sì, hai capito bene. Con l'acquisto di un occhiale da vista completo di montature e lenti, il trattamento fotocromatico Transitions è gratis, ma solo fino al 31 maggio.
6: Passa a trovarci e fai felici i tuoi occhi e il tuo portafoglio. Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, Viale Centofiori di fronte l'ASL. Aperti anche il lunedì.
1: Vintage.
8: Stringere, abbracciare, ma anche porgere.

0: con le tue mani. Dai, per la festa della mamma, regala l'azalea della ricerca di AIRC e sostieni gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su AIRC.it.
1: 66 Vintage.

0: sabato dalle 22 alle 23 Divine Vinyl.
1: DJ Brandon in the mix e Lori on the mic.
0: Musica, dance anni 90. Messaggi dall'altrove, momenti da ricordare. Divini, vinili mixati dal DJ Brandon. In onda su 66 Vintage.
2: Oh my God.

0: 666 Vintage.
1: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
2: Trovate ad un nuovo appuntamento di Sport Magazine da Alessandro Sgamma. Apriamo con il calcio. L'Inter è campione d'Italia 2026, Parma ha battuto 2-0 quando bastava un solo punto per chiudere il discorso. Dietro non vince nessuna, il Napoli non va oltre lo 0-0 con il Como, Milan battuto invece 2-0 a Reggio Emilia dal Sassuolo. Occasione sprecata per la Juve, 1-1 in casa con il Verona, già retrocesso. Zona Europa, il Como resta quinto a 62 punti, meno 3 della Juventus in attesa di Roma-Fiorentina. 0-0 tra Atalanta e Genoa, stesso risultato tra Bologna e Cagliari. Udinese Toro 2-0, in coda importante vittoria del Lecce sul Pisa per 2-1. Toscana in B, Salentini che ora attendono Cremonese Lazio. Coppe europee e Champions, martedì la prima delle due semifinali di ritorno, ovvero Arsenal-Atletico Madrid 1-1 all'andata. Mercoledì Bayern Monaco-Paris Saint-Germain, francesi in vantaggio per 5-4. Entrambe le gare alle 21. Giovedì l'Europa League, sempre alle 21, Friburgo Sporting Braga e Aston Villa Nottingham Forest. Conference, sempre giovedì alla stessa ora, Crystal Palace, Shakhtar Donetsk e Strasburgo, Rayo Vallecano. Cambiamo argomento, addio ad Alex Zanardi, l'ex pilota di Formula 1 e campione simbolo del paralimpismo, è deceduto all'età di 59 anni nella giornata di venerdì 1 maggio, data che lo accomuna al triste destino di Ayrton Senna, per il quale è ricorso il 32esimo anniversario da quel terribile weekend di Imola che si portò via anche Ratzenberger. Zanardi, dopo l'incidente automobilistico del 2001 a causa del quale aveva subito l'amputazione delle gambe, si era dedicato al paraciclismo vincendo 4 ori e 2 argenti ai giochi di Londra 2012 e Rio 2016. Nel 2020 un altro tragico incidente, uno scontro con un camion mentre in handbike partecipava sulle strade del Senese a una gara di beneficenza organizzata da lui stesso. Tennis, Jannik Sinner vince il Madrid Open 2026 scrivendo una nuova pagina nella storia di questo sport. 6-1-6-2 dell'Alto Tesino contro Alexander Zverev sulla terra rossa del Manolo Santana Stadium. Il numero uno al mondo è così il primo giocatore di sempre a conquistare 5 tornei consecutivi del Master 1000. Formula 1, Miami vince ancora Antonelli allungando così in classifica generale sul compagno di squadra George Russell, quarto al capolinea di una prova nettamente inferiore alle attese. Sul podio con Antonelli, Norris, poi Oscar Piastri con la seconda McLaren che mette in fila Russell e Verstappen. Leclerc soltanto sesto prima di Hamilton, classifica generale alla luce della terza vittoria di fila, Antonelli guida con 100 punti, poi Russell a 80, Leclerc terzo a quota 63. E chiudiamo con il basket, Serie A turno 29, il penultimo di regular season, cade Brescia 88-80 contro Tortona, vince Milano 86-78 contro Trieste, bene anche la Virtus 80-73 su Sassari, vale a dire primo posto blindato per la terza stagione di fila. Ed era l'ultima notizia, un saluto da Alessandro Sgamma.
1: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
0: 66 Vintage Spot.
3: Lo sapevi che la Grotta di Sale previene i mali stagionali e aiuta chi soffre di asma o bronchiti ricorrenti? Uccide i batteri e aiuta a sciogliere il muco in eccesso, in modo semplice, naturale e sicuro.
4: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, Grotta di Sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook, Aerosal Empoli.
0: Vintage.
5: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions.
6: Telefona allo 011 22 71 085. Ripeto, 011 22 71 085.
0: Vintage.
7: Nuovi charms per il mio bracciale e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
4: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di Via Segantini.
7: E shop online sul sito alinomancini.com.
4: Un'emozione che non finisce mai.
0: 366 Vintage.

0: Vintage Spot.
1: Riccardo, ma questo non è russare, è un terremoto.
2: Io dormo benissimo.
1: Ma alla promo del mese ci abbiamo pensato?
2: Certo, col sistema letto Riccardo Corredi basta russare. La rete matrimoniale è a solo un euro.
1: Con l'acquisto di un materasso matrimoniale Linea Medical.
2: E poi ci sono offerte uniche sui fine serie per cambio linea materassi. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare.
0: Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
3: Vintage.
4: Nuovi charms per il mio bracciale e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
3: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di via Segantini.
4: E shop online sul sito alinomancini.com.
3: Un'emozione che non finisce mai. Vintage. Ti chiedi mai, io da dove vengo? Nessuno può raccontartelo meglio del nostro territorio, perché narra le storie di chi siamo attraverso l'arte, l'archeologia, la memoria, la scienza e i mestieri. Il MUDEV è il sistema museale che ti accompagna alla scoperta di un patrimonio diffuso, di tradizioni, di saperi e di capolavori che parlano del nostro territorio e della sua comunità. MUDEV, Museo Diffuso Empolese Valdelsa. 21 musei, 11 territori. I musei di casa tua ti aspettano. Info su mu-dev.it.
0: 66 Vintage.
5: Honey, move on now.

Radio 66 Vintage. Suona così. Relax, don't do it. Suona così. We will rock you. 66 Vintage. Suona così. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 666 Vintage.
1: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano, si chiude oggi la 35esima giornata di Serie A alle 18.30 Cremonese e Lazio. La squadra di casa punta alla vittoria per avvicinare il Lecce quarto ultimo, distante ora 4 punti ma con una gara in più. E alle 20.45 tocca la Roma, giallorossi che ospitano la Fiorentina all'Olimpico. La squadra di Gasperini cerca punti sperando nella zona Champions, visto lo stop anche di Milan nel pareggio interno della Juve contro il già retrocesso Verona, mentre i viola servono gli ultimi punti per mettere a sicuro il discorso salvezza. In casa giallorossa con Dybala dovrebbero partire dall'inizio, nella viola a sinistra Gosens con Ranieri e Pongracic al centro della difesa. Il tennis: questa mattina il presidente della Repubblica Mattarella ha ricevuto al Quirinale le nazionali italiane vincitrici della Coppa Davis e della Billie Jean King Cup per celebrare il doppio trionfo dello scorso anno. Siete un esempio per tutti, spero di assistere ad altri trionfi tra Roma e Parigi. Poi Mattarella ha ricordato Zanardi incarnava i valori dello sport e il presidente della Repubblica ha aggiunto anche:
2: la vittoria nella Davis per il terzo anno consecutivo e la vittoria nella Billie Jean per il secondo anno sono un risultato inimmaginabile. In realtà questo andamento conferma quel che si comprendeva già la prima volta, cioè che la prima vittoria della Davis e della Billie Jean King non era un episodio, una fiammata, era il risultato di una condizione che vede il tennis italiano protagonista nel mondo.
1: Intanto ci sono alcune variazioni in chiave tricolore nella classifica mondiale del tennis femminile pubblicata questa mattina dalla WTA dopo la conclusione del 1000 di Madrid in Spagna. Anche questa settimana sono sempre due le azzurre tra le prime 100. Leader tricolore ancora Jasmine Paolini, la trentenne di Bagni di Lucca fa un passo avanti risalendo in ottava posizione. Alle sue spalle stabile Elisabetta Cocciaretto al numero 41. Al comando c'è sempre Sabalenka per l'81esima settimana consecutiva. Stamattina è stato svelato il tabellone invece degli internazionali d'Italia. Sinner debutterà contro Hofner o Mikkelsen. Dal suo lato di tabellone ci sono anche Berrettini, quindi possibile derby al terzo turno, e Cobolli, Musetti nella parte bassa invece con Djokovic e Zverev. Nel femminile Paolini esordirà con Christian o Haddad Maia. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna per traffico intenso, code a tratti tra Firenze Imprunita e Barberino e tra Monte San Savino e Firenze Sud. Sulla Fipili in direzione Mare, code in uscita all'Astra Assigna, rallentamenti tra Scandicci e l'Astra Assigna in entrambe le direzioni. Nel ramo di Pisa rallentamenti in direzione Pisa tra Pisa Aeroporto e Pisa Centro. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Pontedera Est e Pontedera Ovest Ponsacco in direzione Mare. La viabilità cittadina a Firenze in via di Villa Magna a partire da oggi per lavori, restringimenti di carreggiata e senso unico alternato. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: 66 Vintage Spot.
5: Bellissima,
6: ricchissima,
5: Empolissima! Domenica 10 maggio dalle 8 alle 20 ritorna Empolissima!
6: Il grande mercato per le strade del centro vi aspetta per l'intera giornata con 85 banchi selezionati e negozi aperti.
5: Empolissima, bellissima, ricchissima! Domenica 10 maggio dalle 8 alle 20.
6: Organizzazione ANVA Confesercenti.
0: Vintage. Monta in sella.
5: Sali a bordo.
6: Qualunque sia il tuo mezzo, con Mazzi e Taddei sarà sempre efficiente e sicuro.
5: L'officina Mazzi e Taddei è specializzata nella revisione e riparazione di microcar, scooter, moto e motocarri.
6: Da noi trovi personale esperto, ricambi sempre originali e un comodo servizio di ritiro del mezzo in giornata, anche a domicilio.
5: Officina Mazzi e Taddei, autorizzata a Piaggio Service, Aprilia, Châtenay, Liger, Aixam. A Empoli, zona Santa Maria, in via della Repubblica 5860. Adesso trovi in esposizione i nuovi scooter Piaggio e Aprilia.
6: Per info 0571 94 50 34.
5: In questo periodo devono essere revisionati i ciclomotori e i motocarri entrati in circolazione nel 2022 e quelli revisionati nel 2024.
0: Vintage.
5: Manutenzione del cambio automatico? Con GMF la tua auto è in buone mani.
7: Da GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, offrono un servizio professionale di manutenzione cambio automatico studiato per garantire sicurezza e affidabilità, maggiore durata della meccanica, massime prestazioni e risparmio.
5: Da GMF utilizzano solo ricambi e oli certificati, strumenti all'avanguardia e personale specializzato. Prenota subito la manutenzione del tuo cambio automatico e riscopri il piacere di guidare.
7: GMF Autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
0: 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. Tramite la nostra app gratuita per qualsiasi dispositivo. Vai nel tuo store e cerca Radio 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage. Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.
2: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
3: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
4: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
2: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
2: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Il re è tornato. Senti ogni nota.
7: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
6: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
1: Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.
0: 66 Vintage. Spot.
8: Bellissima,
9: ricchissima,
8: Empolissima! Domenica 10 maggio dalle 8 alle 20 ritorna Empolissima!
9: Il grande mercato per le strade del centro vi aspetta per l'intera giornata con 85 banchi selezionati e negozi aperti.
8: Empolissima, bellissima, ricchissima. Domenica 10 maggio dalle 8 alle 20.
9: Organizzazione ANVA Confesercenti.
10: Vintage. Hai un'auto con fermo amministrativo? Non puoi venderla? Non puoi circolare? Ma puoi rottamarla. Chiama Autodemolizioni Leporatti allo 0573 81 952. Veniamo a prendere la tua auto dove vuoi tu. Semplice, veloce e sicuro. Autodemolizioni Leporatti, il modo smart di dire addio alla tua vecchia auto. 0573 81 952.
9: Vintage.
11: Janet, il suo cuore così non l'ho mai sentito. Leggero come un palloncino, può volare. Rosa in volo c'è andata davvero, con l'aereo che l'ha portata in Italia per l'intervento. Aria ama cantare e quando sarà operato potrà farlo a squarciagola.
12: Nel mondo ogni anno 1 milione di bambini nasce con il cuore malato e rischia la vita. Con il tuo aiuto possiamo operarli per renderli felici e sani. Salva la vita di un bambino. Dona ora al 45583.
0: 66 Vintage.

0: 666 Vita. Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora.
0: 70 80 90. Non stop, stop.
2: Sono le 17 e 57
0: 6,
2: minuti.
0: 6 Vintage. 6 Vintage.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Esteri in apertura. Imbarcazione sudcoreana in fiamme nello stretto di Hormuz. Secondo il Ministero degli Esteri del paese, un'esplosione e un incendio si sono registrati a bordo di un'imbarcazione gestita da una compagnia di navigazione sudcoreana che si trovava all'ancora nei pressi degli Emirati Arabi Uniti, all'interno dello stretto di Hormuz. Intanto il segretario americano al Tesoro, Scott Bessett, in un'intervista a Fox ha annunciato: "Abbiamo il pieno controllo dello stretto di Hormuz, lo stiamo aprendo".
3: Ma il corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche iraniane ha affermato che nelle ultime ore nessuna nave commerciale o petroliera ha attraversato lo stretto di Hormuz, lo riporta l'agenzia iraniana Tasnim. Le guardie rivoluzionarie hanno respinto le dichiarazioni attribuite a funzionari americani, definendole prive di fondamento e menzogne complete.
4: Passiamo alla cronaca italiana. Oltre ad Andrea Sempio saranno interrogate anche Paola e Stefania Cappa. Secondo quanto si apprende, sarebbero stati consegnati dai carabinieri di Milano gli inviti a presentarsi per l'interrogatorio alle cugine di Chiara Poggi. Saranno interrogate come persone informate sui fatti nell'ambito dell'indagine, ormai arrivate alle battute finali sul delitto di Carlasco. Sarà sentito inoltre anche Marco Poggi, il fratello della vittima.
3: Gravissimo incidente stradale la notte scorsa a Forlì. Due giovani studentesse universitarie sono morte, mentre una terza è stata ricoverata in gravissime condizioni con l'intervento di Elimedica al Trauma Center dell'ospedale Buffalini di Cesena. Poco prima di mezzanotte l'auto con a bordo le tre giovani per motivi al vaglio è andata fuori controllo e dopo un testacoda si è schiantata in piena velocità contro uno dei platani che costeggiano viale dell'Appennino verso il centro della città. Quasi tre ore per estrarle dalle lamiere, per due di loro dunque non c'era più nulla da fare.
4: Un 64enne è deceduto nella serata di ieri dopo un arresto cardiocircolatorio all'ospedale di Chiavenna. Stando a quanto ricostruito, l'uomo avrebbe accusato un malore in casa sua mentre stava litigando con un 49enne per motivi economici. La vittima avrebbe ricevuto pugni e spintoni e all'improvviso si sarebbe accasciato a terra, morendo poco dopo. I carabinieri hanno arrestato il 49enne con l'accusa di omicidio preterintenzionale, mentre il PM di turno in procura ha disposto l'autopsia sul corpo del 64enne.
3: Il tennis, gli internazionali d'Italia, ha svelato il tabellone dell'edizione 2026. Yannick Sinner, reduce dal trionfo di Madrid, debutterà sulla terra rossa del Foro Italico al secondo turno contro l'austriaco Hofner o lo statunitense Mikkelsen. Possibile derby con Berrettini al terzo turno. Dalla sua parte di tabellone c'è anche Cobolli. Musetti invece nella parte bassa del tabellone potrebbe affrontare Djokovic e Zverev.
4: È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: '80, '90, 100, 100% vintage,
1: 100 successi immortali.

0: Vintage Spot. Agricola festeggia la 20ª edizione. A Castel Fiorentino, nella zona sportiva di Viale Roosevelt, manifestazione sull'agricoltura e prodotti tipici agroalimentari.
1: Domenica 10 maggio, un'intera giornata da vivere all'aria aperta, con tante cose da vedere, fare, acquistare e assaggiare prodotti agroalimentari. Piante e fiori, macchine agricole, la fattoria degli animali, rievocazione di lavori di campagna, laboratori artigianali per grandi e piccini, spettacoli musicali, passeggiata alla scoperta. Scoperta delle erbe spontanee e commestibili, il pranzo contadino.
0: Un programma ricchissimo di iniziative. Agricola, domenica 10 maggio dalle 9 alle 20 a Castel Fiorentino, nella zona sportiva di Viale Roosevelt. L'ingresso è gratuito.
1: La manifestazione è promossa dall'Associazione Agricoltori e dal Comune di Castel Fiorentino. L'organizzazione è di Exponent.
0: Vintage. Sai qual è la cosa che non torna mai indietro? Il tempo. Io lo perdo sempre in scartoffie, rinnovare la patente, il passaggio di proprietà dell'auto, sempre burocrazie e code infinite.
2: Non più, perché all'ACI di Empoli rinnovi la patente in pochi minuti e i passaggi di proprietà sono immediati, tutto senza attese.
0: Quindi il tempo lo recupero davvero?
2: Esatto, prenota su aciempoli.it. Vieni, fai e torni a vivere quello che conta. ACI Empoli, il tempo è tuo, le pratiche le facciamo noi. A Empoli, via 11 febbraio 26 a
3: Vintage.
4: A maggio fioriscono le occasioni. Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino per tutto maggio hai le esclusive lenti Transitions gratis.
2: Sì, hai capito bene. Con l'acquisto di un occhiale da vista completo di montature e lenti, il trattamento fotocromatico Transitions è gratis, ma solo fino al 31 maggio.
4: Passa a trovarci e fai felici i tuoi occhi e il tuo portafoglio. Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, Viale Centofiori di fronte l'ASL. Aperti anche il lunedì.
3: Vintage.
0: Ehi, hai un'auto ibrida o elettrica? Allora ascolta bene. L'autofficina Frare di Empoli è certificata Bosch per la manutenzione e la riparazione di veicoli ibridi ed elettrici.
5: Ma non solo! Da Frare trovi assistenza completa per ogni veicolo con tecnici qualificati Bosch, Elettrauto, Diesel Specialist e la professionalità di sempre.
0: Viaggia sereno, al resto ci pensiamo noi. Autofficina Bosch Frare, a Empoli in via Livornese 206. Scopri di più su frare.it.
6: 66 Vintage.

0: così.
1: Suona così. Oh, make me over.
0: Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 666 Vintage. 66 Vintage Spot.
1: Manutenzione del cambio automatico? Con GMF la tua auto è in buone mani.
2: Da GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, offrono un servizio professionale di manutenzione cambio automatico, studiato per garantire sicurezza e affidabilità, maggiore durata della meccanica, massime prestazioni e risparmio.
1: Da GMF utilizzano solo ricambi e oli certificati, strumenti all'avanguardia e personale specializzato. Prenota subito la manutenzione del tuo cambio automatico e riscopri il piacere di guidare.
2: GMF Autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
0: Vintage.
3: Auto da rottamare? Con Autodemolizioni Leporatti, problema risolto. Puoi farlo in modo veramente rapido e conveniente. Basta chiamare lo 0573 81 952.
1: Autodemolizioni Leporatti è centro demolizioni autorizzato per auto, moto, camper, rimorchi, macchinari industriali, con gestione pratica e cancellazioni al PRA.
3: Su richiesta, recupero veicoli direttamente a casa tua. Autodemolizioni Leporatti, via Ceppeto 30, Lamporecchio. Per informazioni e preventivi 0573 81 952. autodemolizionileporatti.com.
1: Vi ricordiamo che entro il 26 maggio potete rottamare la vostra auto con il bollo scaduto ad aprile senza doverlo ripagare.
0: Vintage.
4: Uffici appena terminati da sistemare?
5: Negozio da inaugurare?
4: Casa ultimata da ripulire?
5: Fermi tutti! Qui ci vuole Cerofolini, la grande azienda di pulizie che da anni fornisce un servizio professionale, veloce e conveniente.
4: Per l'azienda, negozio o casa appena finiti, Cerofolini organizza il primo grande intervento di pulizia a servizio completo. Vetri, pavimenti, scale e perfino il giardino.
5: Cerofolini installa e fornisce tutti gli accessori per il bagno, compreso la carta e il sapone. E se vuoi un tappeto personalizzato con il tuo marchio, niente problemi. I migliori tappeti 3M ce li abbiamo noi.
4: Cerofolini, assistenza completa con abbonamenti. Via Giambattista Vico 49, zona Carraia, Empoli. Informazioni allo 0571 96 00 49.
0: 66 Vintage.

60, 70, 80, 90. Vintage Parade. Dagli anni 60 agli anni 90, le canzoni che hanno dominato la hit parade in Italia. Il lunedì alle 10:10, il giovedì alle 18:10, il sabato alle 14:10, su 66 Vintage.

0: 666 Vintage.
1: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano dalle 18:30, in campo il penultimo match della 35esima giornata di Serie A Cremonese-Lazio. I grigiorossi sono alla caccia di punti preziosi con l'obiettivo di accorciare le distanze dal Lecce, ora lontano 4 punti. Sarebbero questi punti salvezza importantissimi per la Cremonese. La Lazio invece con una vittoria scavalcherebbe in classifica Bologna e Sassuolo, posizionandosi all'ottavo posto. Alle 20:45 la 35esima di A si chiuderà con il match Roma-Fiorentina. Per i giallorossi occasione da non perdere, quella di questa sera, per ridurre in caso di vittoria le distanze dalla Juventus, ora quarta, più 4 proprio sulla Roma. Roma che avrà in campo a disposizione dall'inizio Koné, mentre Dybala dovrebbe avere spazio partita in corsa. Nella Fiorentina a sinistra Gosens con Ranieri e Pongracic al centro della difesa. In casa Inter si festeggia lo scudetto e viene deciso anche il mercato, perché dopo la vittoria del titolo scatta l'obbligo di riscatto per Akanji, arrivato nell'ultimo giorno dello scorso mercato estivo dal Manchester City. Tra i protagonisti di questa cavalcata vincente, lo svizzero ha collezionato 33 presenze in campionato e segnato 2 gol nelle vittorie contro Sassuolo e Lecce a febbraio. Siamo al tennis. Gli internazionali d'Italia, è stato svelato oggi il tabellone dell'edizione 2026. Jannik Sinner, peraltro appena arrivato a Roma all'aeroporto di Ciampino, reduce dal trionfo di Madrid, debutterà sulla terra rossa del Foro Italico al secondo turno contro l'austriaco Hofner o lo statunitense Mikkelsen. Possibile derby con Berrettini al terzo turno. Dalla sua parte di tabellone c'è anche Cobolli. Musetti invece nella parte bassa del tabellone con Djokovic e Zverev. Il Torino ha raggiunto Superga ed è stato accolto dai fischi e anche insulti da parte dei tifosi granata. La squadra di D'Aversa è stata contestata nel piazzale davanti alla Basilica di Superga nel giorno, lo ricordiamo, del 77esimo anniversario della tragedia del grande Torino. C'è stato anche un coro contro il presidente Urbano Cairo, poi si è alzato il canto "C'è solo il grande Torino". È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
0: 66 Vintage Spot.
2: Riccardo, ma questo non è russare, è un terremoto!
3: Io dormo benissimo!
2: Ma alla promo del mese ci abbiamo pensato?
3: Certo! Col sistema letto Riccardo Corredi basta russare! La rete matrimoniale è a solo 1 euro!
2: Con l'acquisto di un materasso matrimoniale Linea Medical!
3: E poi ci sono offerte uniche sui fine serie per cambio linea materassi! Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare!
4: Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
0: Vintage.
5: Nuovi charms per il mio bracciale e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
6: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di via Segantini.
5: E shop online sul sito alinomancini.com.
6: Un'emozione che non finisce mai.
0: Vintage.
7: Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio.

0: tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su airc.it.
1: 66 Vintage.

0: 666 Vita. Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90.
2: Non stop. No, no.
3: Sono le 18 e 56 minuti.
0: 66 Vintage. 66 Vintage.
4: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione locale. Drammatico incidente nella notte a Massa, dove un uomo ha perso la vita dopo che l'auto su cui viaggiava si è schiantata contro un palo della luce prendendo successivamente fuoco. Il fatto è avvenuto intorno alle 1.15 in via degli Unni. Secondo le prime informazioni, il veicolo, per cause ancora in corso di accertamento, è finito violentemente.

0: resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90. Non stop stop.
2: Sono le 19 e 59 minuti.
3: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
2: Bentrovati. Un furto è avvenuto a Empoli tra il 29 e il 30 aprile. I ladri sono entrati nell'azienda Mazzantini Sauro, sono stati rubati quintali di rame e sono stati fatti alcuni danni di minore entità allo stabile che si trova in via Vico. La ditta si occupa di automazione, macchine industriali e realizzazione di quadri elettrici, famosa in città e non solo, per aver realizzato anche i quadri del nuovo Ponte Morandi a Genova. Non è ancora chiara la dinamica del furto, pare comunque che per qualche ora i ladri abbiano agito indisturbati, probabilmente perché esperti e capaci nel disattivare l'allarme. E si allarga la richiesta sull'omicidio di Giacomo Bongiorni, ucciso nella notte tra l'11 e il 12 aprile a Massa. Indagato per rissa anche il cognato Gabriele Tognocchi, rimasto ferito quella notte. Secondo gli inquirenti, l'incontro in piazza con 5 giovani, tra cui 3 minorenni, avrebbe innescato l'aggressione. L'iscrizione è un atto dovuto per chiarire la dinamica e le responsabilità. Acquisiti e analizzati i telefoni degli indagati e della compagna della vittima. E purtroppo drammatico incidente nella notte sempre a Massa, dove un uomo ha perso la vita dopo che l'auto su cui viaggiava si è schiantata contro un palo della luce prendendo fuoco. Il fatto è avvenuto intorno alle 1:15 in via degli Unni. Secondo le prime informazioni, il veicolo, per cause in corso di accertamento, è finito violentemente contro l'infrastruttura stradale. L'impatto ha provocato un incendio che ha rapidamente avvolto la vettura, rendendo impossibile ogni tentativo di fuga per l'occupante. Cambiamo decisamente argomento. Una grande mostra intitolata Onirico si inaugura sabato alle 18:30 all'Orcio d'Oro di San Miniato, voluta da Moti Carbonari e dal Comune di San Miniato. Marcello Petracchi, pratese, è pittore, fotografo e artista tessile ed esprime un fascino etereo attraverso sofisticate tecniche miste. La sua opera rivela una maestria nelle texture e combinazioni di colori, creando uno stile ricco di sfumature. Nel 21esimo scudetto dell'Inter conquistato battendo 2-0 il Parma, c'è anche il contributo di Limite sull'Arno grazie a Mario Cecchi, assistente tecnico originario dell'Empolese. Il titolo nasce dal lavoro di squadra guidato da Christian Chivu e condiviso da giocatori e staff. Cecchi, entrato nel gruppo di Simone Inzaghi nel 2021 dopo l'esperienza nelle giovanili dell'Empoli, si occupa della preparazione atletica e ha costruito nel tempo un rapporto solido con il tecnico. Per Cecchi è il secondo scudetto da interista dopo quello che è valso alla squadra nera azzurra la seconda stella. Con questa notizia è tutto, vi ricordiamo gli aggiornamenti su gonius.it.
3: 70 80 90 100 100% vintage, 100 successi immortali,

0: Vintage Spot.
1: Bellissima,
2: ricchissima,
3: Empolissima!
4: Domenica 10 maggio dalle 8 alle 20 ritorna Empolissima!
5: Il grande mercato per le strade del centro vi aspetta per l'intera giornata con 85 banchi selezionati e negozi aperti.
4: Empolissima, bellissima, ricchissima! Domenica 10 maggio dalle 8 alle 20.
5: Organizzazione ANVA Confesercenti.
0: Vintage.
5: Auto da rottamare. Con Autodemolizioni Leporatti, problema risolto. Puoi farlo in modo veramente rapido e conveniente. Basta chiamare lo 0573 81 952.
6: Autodemolizioni Leporatti è centro demolizioni autorizzato per auto, moto, camper, rimorchi, macchinari industriali, con gestione pratica e cancellazione al PRA.
5: Su richiesta, recupero veicoli direttamente a casa tua. Autodemolizioni Leporatti, via Ceppeto 30, Lamporecchio. Per informazioni e preventivi 0573 81 952. autodemolizionileporatti.com.
6: Vi ricordiamo che entro il 26 maggio potete rottamare la vostra auto con il bollo scaduto ad aprile senza doverlo ripagare.
0: Vintage.
7: Manutenzione del cambio automatico? Con GMF la tua auto è in buone mani.
8: Da GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, offrono un servizio professionale di manutenzione cambio automatico studiato per garantire sicurezza e affidabilità, maggiore durata della meccanica, massime prestazioni e risparmio.
7: Da GMF utilizzano solo ricambi e oli certificati, strumenti all'avanguardia e personale specializzato. Prenota subito la manutenzione del tuo cambio automatico e riscopri il piacere di guidare.
8: GMF Autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
9: 66 Vintage.

Radio 66 Vintage suona così. Suona così. 66 Vintage. Suona così. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 866 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna, rallentamenti tra Calenzano e Barberino e tra Valdarno e Firenze Sud. Sulla Fipili per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impunita Greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassia, senso unico alternato per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Impruneta. La viabilità cittadina a Firenze in via di Villa Magna a partire da oggi per lavori, restringimenti di carreggiata e senso unico alternato. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: 66 Vintage Spot.
3: A maggio fioriscono le occasioni. Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, per tutto maggio hai le esclusive lenti Transitions gratis.
4: Sì, hai capito bene. Con l'acquisto di un occhiale da vista completo di montature e lenti, il trattamento fotocromatico Transitions è gratis, ma solo fino al 31 maggio.
3: Passa a trovarci e fai felici i tuoi occhi e il tuo portafoglio. Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, Viale Centofiori di fronte l'ASL. Aperti anche il lunedì.
0: Vintage.
5: Bellissima,
6: ricchissima,
7: Empolissima!
8: Domenica 10 maggio dalle 8 alle 20 ritorna Empolissima!
9: Il grande mercato per le strade del centro vi aspetta per l'intera giornata con 85 banchi selezionati e negozi aperti.
8: Empolissima, bellissima, ricchissima! Domenica 10 maggio dalle 8 alle 20.
9: Organizzazione ANVA Confesercenti.
0: Vintage.
10: Oh Maria, o la fa finita? E son due ore, tu aspiri, tu smacchi, tu spruzzi. E tu m'ha fatto diventa grullo. E poi un tutto accontenti. Una volta nella vita, o da retta alla tua figliola, chiama Cerofolini. Cerofolini ti fa il lavaggio, la sanificazione, il trattamento igienizzante antiacari di materassi, tappezzerie, imbottiti. Sono specializzati e ti vengono anche a domicilio.
11: Oh Mario, t'ha ragione, chiamali.
10: 0571 96 0049.
0: 66 Vintage.

0: sabato dalle 22 alle 23 Divine Vinyl.
1: DJ Brandon in the mix e Lori on the mic.
0: Musica, dance anni 90. Messaggi dall'altrove, momenti da ricordare. Divini, vinili mixati dal DJ Brandon. In onda su 66 Vintage.
2: Oh my God.

0: ragazze fanno grandi sogni, forse peccano ingenuità, ma l'audacia ne riscatta sempre, non le fa crollare mai.
1: 66 Vintage.

0: No.
1: Questa è 66 Vintage.
2: Nothing and nobody, baby, could ever take

0: Sono le 20 e 59 minuti.
1: 66 Vintage. 66 Vintage.
2: Bentrovati. Un furto è avvenuto a Empoli tra il 29 e il 30 aprile. I ladri sono entrati nell'azienda Mazzantini Sauro, sono stati rubati quintali di rame e sono stati fatti alcuni danni di minore entità allo stabile che si trova in via Vico. La ditta si occupa di automazione, macchine industriali e realizzazione di quadri elettrici, famosa in città e non solo, per aver realizzato anche i quadri del nuovo Ponte Morandi a Genova. Non è ancora chiara la dinamica del furto, pare comunque che per qualche ora i ladri abbiano agito indisturbati, probabilmente perché esperti e capaci nel disattivare l'allarme. E si allarga la richiesta sull'omicidio di Giacomo Bongiorni, ucciso nella notte tra l'11 e il 12 aprile a Massa. Indagato per rissa anche il cognato Gabriele Tognocchi, rimasto ferito quella notte. Secondo gli inquirenti, l'incontro in piazza con cinque giovani, tra cui tre minorenni, avrebbe innescato l'aggressione. L'iscrizione è un atto dovuto per chiarire la dinamica e le responsabilità. Acquisiti e analizzati i telefoni degli indagati e della compagna della vittima. E purtroppo drammatico incidente nella notte sempre a Massa, dove un uomo ha perso la vita dopo che l'auto su cui viaggiava si è schiantata contro un palo della luce prendendo fuoco. Il fatto è avvenuto intorno alle 1.15 in via degli Unni. Secondo le prime informazioni, il veicolo, per cause in corso di accertamento, è finito violentemente contro l'infrastruttura stradale. L'impatto ha provocato un incendio che ha rapidamente avvolto la vettura, rendendo impossibile ogni tentativo di fuga per l'occupante. Cambiamo decisamente argomento. Una grande mostra intitolata Onirico si inaugura sabato alle 18.30 all'Orcio d'Oro di San Miniato, voluta da Moti Carbonari e dal Comune di San Miniato. Marcello Petracchi, pratese, è pittore, fotografo e artista tessile ed esprime un fascino etereo attraverso sofisticate tecniche miste. La sua opera rivela una maestria nelle texture e combinazioni di colori, creando uno stile ricco di sfumature. Nel 21esimo scudetto dell'Inter conquistato battendo 2-0 il Parma, c'è anche il contributo di Limite sull'Arno grazie a Mario Cecchi, assistente tecnico originario dell'Empolese. Il titolo nasce dal lavoro di squadra guidato da Christian Chivu e condiviso da giocatori e staff. Cecchi, entrato nel gruppo di Simone Inzaghi nel 2021 dopo l'esperienza nelle giovanili dell'Empoli, si occupa della preparazione atletica e ha costruito nel tempo un rapporto solido con il tecnico. Per Cecchi è il secondo scudetto da interista dopo quello che è valso alla squadra nera azzurra la seconda stella. Con questa notizia è tutto, vi ricordiamo gli aggiornamenti su gonews.it.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Due morti e due feriti gravi nella città tedesca di Lipsia dopo che un'auto si è lanciata contro la folla nel centro cittadino, lo ha riferito la polizia. L'incidente è avvenuto a Grimmaische Strasse, una strada commerciale che collega diversi punti di interesse con la piazza del mercato di Lipsia. La polizia non ha ancora diffuso ulteriori dettagli a causa di quella che ha definito una situazione dinamica.
3: La marina iraniana ha sparato colpi di avvertimento con missili da crociera, razzi e droni da combattimento vicino ai cacciatorpedini

0: Miniere statunitensi che attraversano lo stretto di Hormuz, secondo quanto riportato dalla televisione di Stato, ma il segretario del Tesoro americano Scott Bessent ha dichiarato che gli Stati Uniti hanno il pieno controllo dello stretto di Hormuz e che lo stanno riaprendo. Sempre nello stretto, una nave sudcoreana è in fiamme dopo un'esplosione.
1: Ora in Italia, settimana decisiva per le nuove indagini sull'omicidio di Garlasco. Domani verranno interrogate le cugine di Chiara Poggi, le gemelle Paola e Stefania Cappa, come persone informate sui fatti. Mercoledì invece toccherà al fratello della vittima Marco Poggi e ad Andrea Sempio, accusato dai PM pavesi di aver ucciso la sorella del suo amico il 13 agosto 2007 perché aveva rifiutato un suo approccio sessuale.
0: Sono stati condannati a 17 anni di reclusione ciascuno Xu Zhu e Liu Chongming, gestori del bar di Viale Cirminati a Milano, imputati per l'omicidio di Eros Tironza, il 37enne ucciso a forbiciate il 17 ottobre 2024 dopo un tentativo di furto di gratta e vinci dopo essere stato inseguito e gettato a terra. I giudici hanno riconosciuto la responsabilità dei due imputati, escludendo l'aggravante della crudeltà e riconosciuta per entrambi gli imputati l'attenuante della provocazione per aver subito il furto dentro l'attività.
1: Aveva incassato l'ergastolo in primo e secondo grado, ma ora il nuovo processo ha ribaltato la sentenza. È stato assolto il narcotrafficante Francesco Tamarisco, ritenuto mandante dell'omicidio di Matilde Sorrentino, la mamma Coraggio uccisa, secondo gli inquirenti, perché aveva denunciato un giro di pedofilia nel rione Poverelli di Torre Annunziata, in provincia di Napoli. Per quell'omicidio, datato 26 maggio 2004, è stato condannato all'ergastolo in via definitiva come esecutore Alfredo Gallo.
0: Siamo allo sport. Gli internazionali d'Italia di tennis registrano un dato senza precedenti già in fase di prevendita. I biglietti venduti hanno raggiunto quota 299.535, segnando un incremento dell'11% rispetto allo stesso periodo della passata edizione. Il dato è particolarmente rilevante perché porta l'incasso complessivo già oltre il record finale del 2025, prima ancora dell'inizio del torneo, un risultato che conferma il trend di crescita dell'evento romano.
1: È tutto dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
2: '80, '90, 100, 100% vintage, 100 successi immortali.

0: alle 21 e 59 minuti.
1: 66 Vintage. 66 Vintage.
2: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, instabile o perturbato con rovesci e temporali anche intensi, parziale attenuazione dei fenomeni sul Piemonte occidentale, temperature in calo, massime tra 15 e 19 gradi. Al centro, maltempo con piogge e rovesci, anche temporaleschi, specie in Toscana, fenomeni più intermittenti sull'Adriatico, temperature in calo, massime tra 17 e 22 gradi. Al sud, a tratti instabile su Sardegna, Campania, Lucania ed Alta Puglia, con qualche piovasco, più soleggiato e asciutto sulle altre regioni, temperature stabili, massime tra 20 e 25 gradi.
1: Ottanta, novanta, cento, 100% vintage, 100 successi immortali,

0: 866 Vintage. Suona così.
1: Suona così.
0: Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 70-80-90 in tre ore di classici della dance.
1: Vintage Party,
0: la festa di 66 Vintage. Ogni venerdì ed ogni sabato alle 23.

0: resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90.
2: Non stop, stop.
3: Sono le 22 e 58 minuti.
2: 66 Vintage.
0: 66 Vintage. Buonasera dalla redazione.
4: Due morti e due feriti gravi nella città tedesca di Lipsia dopo che un'auto si è lanciata contro la folla nel centro cittadino, lo ha riferito la polizia. L'incidente è avvenuto a Grimmaische Straße.

0: Della vittima Marco Poggi e ad Andrea Sempio, accusato dai PM pavesi di aver ucciso la sorella del suo amico il 13 agosto 2007 perché aveva rifiutato un suo approccio sessuale.
1: Sono stati condannati a 17 anni di reclusione ciascuno Xu Zhu e Liu Chongming, gestori del bar di Viale Cirminati a Milano, imputati per l'omicidio di Eros Tironza, il 37enne ucciso a forbiciate il 17 ottobre 2024 dopo un tentativo di furto di Gratta e Vinci dopo essere stato inseguito e gettato a terra. I giudici hanno riconosciuto la responsabilità dei due imputati, escludendo l'aggravante della crudeltà e riconosciuta per entrambi gli imputati l'attenuante della provocazione per aver subito il furto dentro l'attività.
0: Aveva incassato l'ergastolo in primo e secondo grado, ma ora il nuovo processo ha ribaltato la sentenza. È stato assolto il narcotrafficante Francesco Tamarisco, ritenuto mandante dell'omicidio di Matilde Sorrentino, la mamma Coraggio uccisa, secondo gli inquirenti, perché aveva denunciato un giro di pedofilia nel rione Poverelli di Torre Annunziata, in provincia di Napoli. Per quell'omicidio, datato 26 maggio 2004, è stato condannato all'ergastolo in via definitiva come esecutore Alfredo Gallo.
1: Siamo allo sport. Gli internazionali d'Italia di tennis registrano un dato senza precedenti già in fase di prevendita. I biglietti venduti hanno raggiunto quota 299.535, segnando un incremento dell'11% rispetto allo stesso periodo della passata edizione. Il dato è particolarmente rilevante perché porta l'incasso complessivo già oltre il record finale del 2025, prima ancora dell'inizio del torneo, un risultato che conferma il trend di crescita dell'evento romano.
0: È tutto dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
2: 66 Vintage.

0: 266 Vintage.
1: Suona così.
2: Suona così.
0: Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. Tramite la nostra app gratuita per qualsiasi dispositivo. Vai nel tuo store e cerca Radio 66 Vintage.

0: Radio 66 Vintage. Suona così. Backstreet's back, all right. Suona così. 66 Vintage. Suona così.
1: Suona così.
0: Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 666 Vita.
1: Resta con noi.
0: Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90.
2: Non stop, stop.
3: È mezzanotte e 59 minuti.
4: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.

0: Resta con noi. Sta per iniziare un'altra ora. 70, 80, 90. Non stop, stop.
1: È l'una e 59 minuti.
2: 66 Vintage.
0: 66 Vintage. Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.
3: Il re è tornato. Senti ogni nota.
4: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
3: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
5: Pronti? Azione!
3: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
5: Qual è il piano?
6: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
3: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
5: Non conosco avventurieri migliori.
3: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.